Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.

end, baby, but don't you stop. Keep it going.

0: Let me stop bullshitting.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
4: Il Bio Testamento. Ma perché lo fai?
5: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
6: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
7: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
5: Il Bio Testamento è questo.
8: Scusi, per il Bio Testamento?
4: Vuole fare il Bio Testamento anche lei? Ma perché?
8: Perché posso.
7: Informati su vidas.it. Scelgo adesso, adesso che posso.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Argilla Odivi è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
11: Nel concreto di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
10: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
11: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
10: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
11: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
10: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
12: CEO di TTA, Mike Check, Tommaso alias Piotto ascolta 6023, bombo.
13: Importante,
14: non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.
3: Radio 6023.

In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.

0: Radio 6023. 6023. 6023.it.
1: Radio 6023.

0: Azioni.
1: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.
2: Una radio di protagonisti.
3: Una radio da protagonisti.
4: Radio 6023. I need you right in front of me.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
7: Di che cosa vi occupate?
6: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
7: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
6: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
7: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
6: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa e come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
7: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
6: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
7: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
6: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
7: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
6: Esatto, in sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
7: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
6: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
3: Quando torno a casa vorrei...
4: Stare zitta e muta.
3: Al lavoro vorrei...
5: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
3: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
6: Una mattarella!
3: Dopo gli studi mi piacerebbe...
6: Non rompere!
3: Quello che chiedo alle istituzioni è...
7: Un paio di schiaffi?
8: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di Pubblicità Progresso.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli, ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via San Tuvolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, Vercelli, @gmail.com.
11: Che attività fate per i ragazzi?
10: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
0: Radio 6023.
12: Tutta gioia, tutta bellezza.
13: 62-3.
14: 6-0-20 che?
15: 60-23.
14: 6-0-2-3.
13: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tempo libero e non sai come impiegarlo?
1: Cerchi crediti e non sai dove andare?
0: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
1: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
0: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023. Formazioni tecniche su regia e speakeraggio. Migliorare le tue capacità comunicative. Montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
1: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
0: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109. Oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
1: Se vuoi divertirti a lavorare,
0: a Radio 6023 devi entrare!

Grazie al cielo non mi manchi e sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia, il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro ciò che è dentro, la tua insonnia, il mostro che ti tiene sveglio.

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
0: Sono le 4.
2: Più o meno.
3: Hai un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android?
4: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
3: Radio 6023. Ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.
5: Un contratto a zero cifre, un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto, 150 ore da superare, un tipo di stage come non l'avete mai visto, a decidere solo lui, il boss.
6: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
5: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
6: Lavorerai per me.
5: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà
6: sei fuori.
7: Radio 6023.
8: Yo, shut the fuck up.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
11: Scout di Vercelli?
10: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
11: E avete dei contatti?
10: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
4: Adesso arrivo, non rompere.
3: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
4: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
3: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
4: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
7: Di che cosa vi occupate?
6: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
7: Quali sono i vostri contatti?
6: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
8: Radio 6023. Stay Rock.
9: Sessanta due tre.
10: Sei zero venti che?
11: Sessanta ventitré.
12: Sei zero due tre.
9: Sei zero ventitré. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.

E se ora ti brucia un po' il sedere, non stare fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz e olivata giasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.

0: appuntamento per il grill in via Melzi 1315 a Viandrate Olona. Prova la salsa dei Boris.
1: Sound System, on your radio, 6
2: 0
1: 23
2: Aro Lucia.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Leida, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
5: E che cosa fate?
4: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
5: Cosa fate qua oggi?
4: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
5: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
4: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
5: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
4: Il biotestamento è questo.
7: Scusi, per il biotestamento?
3: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
7: Perché posso.
6: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo, anche a Biella, presso il Centro Servizi del Volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il Liceo Scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Taranto, e poi anche al liceo scientifico e le altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso, che viene poi veicolato da ufficiale del centro ufficiale della scuola, in sostanza.
10: Avete anche degli altri contatti social?
9: Prego.
11: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese, e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Radio 6023.
10: Radio 6023.
0: 6023.
12: 62-3
13: 6-0-20 che?
14: 60-23
13: 6-0-2-3
12: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

dimentico di averti conosciuta su di una spiaggia calda. Dimentico che siamo così diversi. Dimentico che se ti perdo poi mi spettano pochi sorrisi. Che se sono già 8 mesi è perché poi così diversi non siamo. Nella fretta ricordo.

voglio più sentirti mia, se no poi ti dimentico. Voglio ritrovarti, così, per caso, come se tutto ricominciasse dal principio. E così per almeno altri 8 mesi, sempre nuovi, sempre vivi, sempre umani, con lacrime e sorrisi. Da un nuovo attimo.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 6
3: e qualche minuto.
4: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
2: Oh, ma perché fai la voce così seria, sensual?
4: Perché fa figo.
2: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
4: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
2: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
4: 6023, tre città, una sola voce.
5: Gruppo News, tutte le news del Piemonte Orientale.
6: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del rettorato, in presenza e in live streaming.
5: Tutte le news del Piemonte Orientale.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
9: Perfetto, e cosa fate?
8: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
9: E come possiamo contattarvi?
8: Abbiamo un numero telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti, e poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
9: Possiamo sapere l'indirizzo email?
8: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
6: Quali attività svolgete per il territorio?
5: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
7: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
5: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, LILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come LILT Vercelli.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
9: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
10: Biotestamento. Informati su vidas.it.
9: Scelgo adesso. Adesso che posso.
11: 62-3
12: 6-0-20 che?
13: 60-23
12: 6023
11: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 7.
2: Si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiustatutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni tre cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, sì. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare.

0: c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Radio 6023.
3: Radio 6023.
4: Radio 6023.
5: Tre città. Una sola voce.

This should be rather easy.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
5: E cosa fate?
4: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età di vita.
5: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
4: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco, aiutiamoci, e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
6: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
4: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze, e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
0: Radio 6023. 6023.
8: Sei zero ventitré.
9: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Ascolta Radio 6023.
2: Non so, quindi un metodo particolare. Ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono ragazzi motivatissimi.
3: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
2: Davanti, un punto di riferimento importante. Ha fatto due grandi, una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
1: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
3: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte Orientale?
1: Sì, sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola voce. E I like to keep it normal.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Allora, la nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
6: Quindi di cosa vi occupate?
5: Noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
6: Vi occupate anche poi dell'adozione?
5: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
6: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
5: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere gatti adottabili.
6: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
5: No, Instagram e Facebook.
6: Come si chiamano?
5: Baffi e Code ODV.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Quando torno a casa vorrei...
8: Stare zitta e muta.
7: Al lavoro vorrei...
9: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
7: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
10: Una mottarella!
7: Dopo gli studi mi piacerebbe...
10: Non rompere!
7: Quello che chiedo alle istituzioni è...
11: Un paio di schiaffi?
12: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
0: Tre città. Una sola voce.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 8.
3: Più o meno.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Hauser Volontariato.

0: fare la spesa, li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi, e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL li accompagniamo, e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 07. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività, abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una 12 di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenze e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
3: Adesso arrivo, non rompere.
2: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
3: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
2: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
3: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
4: Amici in ascolto cordiale, buongiorno.
5: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
6: Vincitore Becchi.
1: Come trova che sia Radio 6023?
7: È piccola, però è caratteristica, è bella.
1: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
8: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
1: Sì, signore, però si contenga.
8: Figa!
9: Non è possibile.
1: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, 3 città, una sola voce.
10: Ma non possono sbattere le porte!
11: Tre città. Una sola voce.

0: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
3: E cosa fate?
2: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
3: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
2: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
5: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
4: Paolo Borsellino.
6: Sessantadue tre.
7: 6020 che?
8: 6023.
7: 6023.
4: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.

anziani che si sposano mi fanno tenerezza, i ragazzi che si lasciano mi mettono tristezza, le foto ingiallite mi ricordano che c'ho un'età.

0: Quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
1: Brillano le teste e scintillano le stelle, corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami, o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui?
0: Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce e sono malinconico o preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti. E se domani tuo padre, mia madre o Lucia

Amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice? Amore mio,

camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023
2: 6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati precisamente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
5: Quali sono i vostri contatti?
4: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
7: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
8: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
9: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
7: Il biotestamento è questo.
10: Scusi, per il biotestamento?
6: Vuole fare il biotestamento anche lei?
7: Ma perché?
10: Perché posso.
9: Informati su vidas.it. Scelgo adesso, adesso che posso.
0: Tre città. Una sola voce.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire nel mondo dell'università. Io sono Chiara e sono in compagnia di Rebecca, direttamente da Radio 6023.
3: Annunciazione, annunciazione! Questa è una puntata davvero hot, con tante info su tutto quello che puoi fare a Catanzaro e dintorni durante l'anno.
2: Il Magna Grecia Film Festival è di sicuro l'evento più atteso in Calabria, soprattutto da UMG, che è anche partner dell'evento.
4: E azione!
2: Dal 2004 Gianvito Casadonte e il suo team di collaboratori fanno sognare i calabresi portando un po' di Hollywood in città. Puoi partecipare a una masterclass tenuta da Oliver Stone oppure assistere a una premiere insieme a Richard Gere, senza dimenticare gli artisti di casa nostra. Sono passati dal nostro festival registi del calibro di Mario Monicelli ed Ettore Scola e attori come Pier Francesco Favino e Stefania Sandrelli. È un evento gratuito che presenta al pubblico opere prime e seconde, documentari e masterclass per cinefili o semplici curiosi, ma anche presentazioni di libri, incontri e dibattiti con personaggi del mondo dello spettacolo.
3: Cinema e non solo, a Catanzaro e provincia anche la musica è protagonista e ce n'è proprio per tutti i gusti. Per gli amanti del jazz ci sono il Catanzaro Jazz Fest e Jazz Evento a Cortale, Rock On a Martirano Lombardo per gli irriducibili del rock.
4: This is Prog Rock!
3: Yeah! Il Color Fest a Maida per chi ascolta indie, pop, rock, elettronica. Insomma, un bel melting pot.
2: Sei un amante dei fumetti e di tutto ciò che gira intorno ai supereroi? Ammettilo, per te a Lamezia Terme c'è il Lamezia Comics & Co, festival del fumetto e dell'animazione, dove potrai mostrare quali sono i tuoi veri superpoteri.
4: Bazinga!
2: Restando nell'Ametino, fermiamoci al Civico Trame, che ospita Trame Festival dei libri sulle mafie, che promuove la cultura dell'antimafia e diffonde i valori di legalità, libertà, uguaglianza e democrazia.
3: Infine, vogliamo segnalarti questi altri eventi particolari. Hagia Sophia Fest, Festival della Filosofia, nell'incantevole cornice dell'antica abbazia di Corazzo, a Carlopoli, dove si lascia spazio al dialogo tra filosofia, arte e musica, a cura dell'associazione culturale cosentina Il Filo di Sofia. Il FRAC Festival di ricerca per le arti contemporanee, dove musica e performance artistiche si fondono in completa armonia con territorio e innesti contemporanei, che porta il teatro e la danza contemporanei nel borgo di Squillace. A te la scelta!
1: Lo sai qual è l'attrazione turistica che hanno in comune il Piemonte orientale e il territorio della Magna Grecia? Le panchine giganti! Ne puoi trovare una sola in Calabria, proprio in provincia di Catanzaro. Si tratta della Panchina dei Due Mari, situata a 905 metri sul livello del mare, nella frazione di Pasqualazzo, nel territorio di San Pietro Apostolo. Per gli studenti del Piemonte orientale, invece, è possibile visitare le Big Bench a Gattinara, in provincia di Vercelli, Pratosesia e Barengo, provincia di Novara, e moltissime località della provincia di Alessandria. Esiste anche un patentino delle panchine giganti. Ogni panchina visitata è un timbrino. Collezionali tutti dal Piemonte orientale alla Magna Grecia.
2: Se non sai cosa fare durante la pausa natalizia, ti consigliamo qualche luogo da visitare, impreziosito anche dal fascino che questo periodo dell'anno può offrire nel territorio del Piemonte orientale.
3: I mercatini di Natale saranno una delle tante attrazioni che la nostra splendida regione offre durante tutto questo magico periodo. Uno dei più interessanti è sicuramente il magico paese del Natale di Govone, che quest'anno si amplia e diversifica proposta e location.
2: Infatti, la città di Asti entra per il secondo anno nel circuito del magico paese del Natale, ospitando un evento natalizio parallelo e strettamente legato a quello di Govone. Vedrai allestite più di 120 casette natalizie che raccontano le migliori realtà artigianali ed enogastronomiche d'eccellenza provenienti da tutta Italia.
3: Anche alla palazzina di caccia di Stupinigi, dimora storica fin dal 1700 di importanti personalità storiche, ci sarà il mercatino natalizio con le eccellenze del territorio piemontese. Potrai perderti tra le stanze suggestive della palazzina e anche restare ammaliato dalla magia che le luci natalizie riescono a trasmettere.
2: A Ricetto di Candelo, uno dei borghi più belli d'Italia, arriva Babbo Natale ed il mercatino natalizio. Nelle vie di Ricetto medievale troverete l'ufficio postale di Babbo Natale, il mercatino natalizio con artigianato e sapori, i laboratori per i bambini e tanti spettacoli. Quando non ci saranno gli eventi specifici per questo periodo, potrai comunque visitare il borgo con tutte le suggestioni che può suscitare.
3: I giardini terrazzati di Villa Taranto sono sicuramente uno dei posti da visitare per chi si appassiona alla botanica. È una vera e propria opera d'arte naturale, con migliaia di piante e fiori provenienti da ogni parte del mondo, che durante questa stagione offre uno spettacolo davvero da favola.
2: Cerchi un piccolo borgo di origini medievali che si estende per gran parte sulle rive del lago d'Orta? Allora ti stupirà Orta San Giulio. Qui potrai perderti tra le piccole viuzze, ammirare paesaggi incantati e visitare le diverse attrazioni turistiche.
3: Meno conosciuto, ma altrettanto spettacolare, il Forte di Exil in Val di Susa. È uno dei più antichi monumenti e sistemi difensivi della nostra regione. Riaperto al pubblico nel 2000, il Forte, con la sua area museale delle truppe alpine nello spazio delle cannoniere, è sicuramente una delle attrazioni piemontesi immancabili. Vi ringraziamo per averci ascoltato.
2: Studiare Informati è un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni, con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre, puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati.
3: Ogni giorno Studiare Informati ti offre una nuova e imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e alle esperienze universitarie degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Rebecca e Chiara, un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
1: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
7: Di cosa si occupa la vostra associazione?
6: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
7: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
6: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
7: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
6: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 9 e qualche minuto.
3: Radio 6023 per il centro.

0: una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Folgende star og fyrirki. Så fort kvelde så, kan mit sunnes gære er vore magt i starole, og er en lorig og dogder. In sin agron så, tar mit det fækende her kjøndes når klokken mile er tåkt i så lån for to årbog, Conra Maastricht. Fækende mit koma er en slie den og noe han roer, la Conra i Amsterdam og Nis. Plea mit en kohjøk starole, en trøyr hånd i den Conra i Sønne Vime, og er en hægt i små bunnig og machlo.

0: Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: Was haben Autos, Waschmaschinen und moderne Gebäude gemeinsam? Ganz einfach. Bei ihrer Herstellung kommt Stahl zum Einsatz. In unserer hochindustrialisierten Welt können wir uns ein Leben ohne diesen wichtigen Werkstoff nicht mehr vorstellen. Stahl ist jedoch für einen großen Teil der Treibhausgasemissionen in der EU verantwortlich. Um die Ziele des europäischen Grünen Deals zu erreichen, muss die EU ihren ökologischen Fußabdruck verkleinern und die europäische Stahlindustrie muss ihren Teil dazu beitragen. Aber ist es überhaupt möglich, umweltfreundlich Stahl herzustellen? Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es um die Stahlindustrie und darum, was die Europäische Union tut, um sie nachhaltiger zu machen. Stahl ist aus den meisten Industriezweigen der EU nicht wegzudenken. Schätzungsweise sind in der Europäischen Union zurzeit pro Kopf etwa 12 Tonnen Stahl in Gebrauch. Die europäische Stahlindustrie unterhält mehr als 500 Produktionsstätten in 23 EU-Staaten und von der Branche hängen EU-weit mehr als 2,6 Millionen Arbeitsplätze ab. Doch die Stahlindustrie spielt nicht nur auf dem Arbeitsmarkt eine größere Rolle. Sie ist auch für rund 5% der Treibhausgasemissionen in der EU verantwortlich. Die Stahlindustrie ist einer der Industriezweige, in denen die Emissionsreduzierung besonders große Schwierigkeiten bereitet. Deshalb kostet der ökologische Wandel hier auch mehr als in anderen Branchen, zum Beispiel in der Luftfahrt oder der Zementindustrie. Weltweit gehören die europäischen Stahlhersteller heute schon zu den CO2-effizientesten. Eine Tonne Stahl, die in Europa erzeugt wird, verursacht weniger Emissionen als eine Tonne Stahl aus China oder den USA. Aber das reicht noch nicht. Um die Emissionen wirklich drastisch herunterzufahren, müssen wir die Ziele höher stecken. Wie also lässt sich Stahl nachhaltiger oder sogar CO2-frei herstellen? Wenn man die CO2-Emissionen der Stahlindustrie verringern will, hat man drei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit: Recycling. Dabei werden Abfälle, die bei der Herstellung entstehen, der sogenannte Stahlschrott, wiederverwendet. Damit lassen sich nicht nur die CO2-Emissionen um mehr als die Hälfte reduzieren. Das Gleiche gilt für Luft- und Wasserverschmutzung und Wasserverbrauch. In einigen Industriezweigen, zum Beispiel im Automobilbau oder im Bauwesen, ist die Nutzung von Recyclingmaterial jedoch schwierig bis unmöglich. Zweite Möglichkeit: Nutzung von Wasserstoff, der ausschließlich aus erneuerbaren Energiequellen stammt. Dadurch ließe sich vollkommen CO2-freier Stahl herstellen. Nachteil: Schätzungen zufolge wäre dafür jährlich fast doppelt so viel Ökostrom nötig, wie zurzeit in ganz Deutschland pro Jahr produziert wird. Und natürlich ist dieser Strom nicht nur für die Stahlindustrie gedacht. Dritte Möglichkeit: Von der Stahlindustrie entwickelte Verfahren zur CO2-Abscheidung und Speicherung. Doch diese Verfahren sind für die Hersteller in technischer Hinsicht problematisch und die CO2-Speicherung nimmt viel Platz in Anspruch. Die Herstellung von Stahl ohne CO2-Emissionen ist also möglich, aber sie ist mit hohen Kosten verbunden. Genau hier kommt die EU ins Spiel. Im Jahr 2020 legte sie mitten in der Corona-Pandemie ihren bisher ehrgeizigsten Wirtschaftshilfsfonds auf. Dieses Konjunkturprogramm trägt den programmatischen Titel Next Generation EU. Es ist 750 Milliarden Euro schwer und soll der Wirtschaft aus der Krise helfen, indem es sie umweltverträglicher und digitaler macht. Kernstück des Programms ist die sogenannte Aufbau- und Resilienzfazilität. In diesem Zusammenhang müssen die EU-Staaten Pläne vorlegen, wie sie das Geld, das ihnen bereitgestellt wird, ausgeben wollen. Mehr als ein Drittel dieser Gelder muss in den ökologischen Wandel fließen. Eine breite Palette von Investitionen soll zudem der Fonds mit dem sprechenden Namen InvestEU anschieben, unter anderem in energieintensiven Branchen wie der Stahlindustrie. Daneben gibt es den Innovationsfonds, eines der weltweit größten Finanzierungsprogramme für innovative und CO2-arme Technik. In seinem Rahmen stehen von 2021 bis 2030 insgesamt 18 Milliarden Euro zur Verfügung, um Industrielösungen auf den Markt zu bringen und die CO2-Emissionen in Europa zu verringern. Darüber hinaus gibt die EU über das Forschungsprogramm Horizont Europa Geld für Forschungs- und Innovationsvorhaben, die bahnbrechende CO2-neutrale Stahlherstellungsverfahren zutage fördern sollen. Auch private Investitionen tragen dazu bei, dieses Ziel zu erreichen. Und nicht zuletzt hat sich das Emissionshandelssystem der EU als wirksames Instrument zur Verringerung der Treibhausgasemissionen erwiesen. Es sollte daher eine Schlüsselrolle bei der Verwirklichung der Klimaschutzziele für das Jahr 2030 spielen. Das Emissionshandelssystem sorgt dafür, dass für CO2-intensive Energie, die die Erde belastet, entsprechend viel zu zahlen ist. Natürlich muss der Wandel der Eisen- und Stahlbranche im breiteren Kontext betrachtet werden. Andere Wirtschaftszweige stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Für sie gilt der gleiche Zeitplan und sie haben mit vergleichbaren Problemen zu kämpfen. Deshalb brauchen wir ein Gesamtkonzept, um auszuloten, wie alle Industriezweige in der EU CO2-frei werden können. Die Reduzierung der CO2-Emissionen in der Stahlindustrie ist eine große Herausforderung. Sie ist jedoch ein wichtiger Bestandteil der allgemeinen Umstrukturierung unserer Industrie und sie ist in greifbarer Nähe. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf der Website der Denkfabrik des Europäischen Parlaments, EP Think Tank.
2: Tre città, una sola voce. 6023. Radio 6023.
3: 6023. Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi!
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante, facciamo parte di un'associazione che fa parte appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
6: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
5: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
6: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
5: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203 intestato a Emergency 2842-6203.
2: Tre città. Una sola voce.
8: 6023. Radio 6023, UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Comunicazione sociale in pillole da Trenta e Lode.
9: Promosso! Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e in questa puntata andremo a scoprire una delle associazioni più antiche conosciute, che ha fatto dell'aiutare tutti, a prescindere dal loro schieramento, uno dei propri principi fondanti. Sto parlando ovviamente della Croce Rossa e nello specifico di Croce Rossa Italiana. Forse non tutti sanno che Croce Rossa Italiana ha una componente interamente dedicata ai giovani e nella puntata di oggi abbiamo con noi a raccontarci della vita associativa proprio uno di loro. Ma non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Dici, chi sei e qual è il tuo ruolo in Croce Rossa?
10: Buongiorno, sono Giuseppe Macri, ho 19 anni e sono un volontario di Croce Rossa. Inoltre sono stato eletto consigliere e rappresentante dei giovani, perciò mi occupo delle attività che si sviluppano nel comitato per i ragazzi tra i 14 e i 31 anni.
9: Quando e perché sei entrato a far parte di Croce Rossa?
10: Sono un volontario in Croce Rossa dal marzo 2021. Ho preso la decisione di entrarvi dopo aver vissuto il primo tragico anno di pandemia Covid-19 nel 2020, dove iniziai a guardarmi intorno a come potessi aiutare gli altri e mettermi a disposizione di chi avesse bisogno. Iniziai perciò a cercare l'associazione che più si adattasse a me. E vidi in Croce Rossa un'opportunità di crescere, sia come persona che in termini valoriali. Questa associazione permette una vasta formazione del volontario, consentendo di essere adattati a quello che più ci piace, dall'ambito sociale al sanitario e all'emergenziale. Vedendo che più si adattasse a ciò che cercavo, decisi di lanciarmi in questo nuovo percorso, che ad oggi posso dire con soddisfazione che ha raggiunto degli ottimi risultati.
9: Cosa si occupa un giovane di Croce Rossa?
10: Croce Rossa dà particolarmente attenzione alla gioventù, adottando apposite strategie che ne consentono lo sviluppo. Un giovane in Croce Rossa può partecipare a tutte le attività, spaziando da attività emergenziali nel settore della salute, oppure dedicarsi a vere e proprie attività dedicate unicamente ai ragazzi giovani.
9: Quanti giovani universitari conta il Comitato di Catanzaro e che attività fanno i giovani nel Comitato?
10: Nel Comitato di Catanzaro siamo 30 ragazzi appartenenti al gruppo giovani, di cui 12 frequentiamo attivamente l'università e ad oggi i corsi frequentati spaziano da professioni sanitarie, professioni legali, alcuni studenti di ingegneria, dimostrando che tutti possano fare del volontariato. Ad oggi sono molteplici le attività di interesse giovanili svolte nel comitato, a partire dai servizi che hanno luoghi nelle scuole, dove svolgiamo attività di prevenzione contro le malattie sessualmente trasmesse, oppure collaboriamo con altre associazioni per spingere i giovani a considerare l'importanza delle donazioni di sangue ed emoderivati. Inoltre ci occupiamo di comunicare l'importanza del volontariato, in particolare nei ragazzi dagli 8 ai 13 anni.
9: E infine, perché i giovani dovrebbero entrare a far parte di Croce Rossa?
10: Ad oggi Croce Rossa si configura come l'associazione più attrattiva per i giovani. Questo perché è l'organizzazione di volontariato più attenta agli specifici bisogni della gioventù. Un giovane dovrebbe entrare in Croce Rossa perché in questa associazione sarà considerato come un piccolo tassello di un qualcosa di importante, dove possa valorizzare le proprie caratteristiche. I giovani si rendono partecipi nei cambiamenti sociali e sono attenti alle mutazioni ambientali degli ultimi anni. In Croce Rossa il giovane troverà un'associazione che si interesserà energicamente a ciò e che lo renderà responsabile di un cambiamento. Ne è un esempio la partecipazione di una delegazione della Croce Rossa Italiana al COP27 di Sharm el Sheikh, dove si è discusso di cambiamenti ambientali e crisi climatica e di cui la Croce Rossa Italiana si è resa particolarmente protagonista.
9: Ringraziamo Giuseppe e tutto il Comitato CRI di Catanzaro per essersi messi a nostra disposizione. Prima però di passare ai saluti, vogliamo farvi sentire un piccolo spot che ci arriva direttamente dal Comitato Nazionale di Croce Rossa Italiana.
11: La prima volta è stata 3 anni fa.
12: A me ha salvato la vita.
13: Metti in circolo l'amore, donare il sangue è vita. Cerca il Comitato Croce Rossa Italiana più vicino a te o chiama il 1520. Dona, che ti torna.
9: Per questa puntata di Studiare Informati è tutto. Vi ricordiamo che potete trovarci sia in diretta su Radio 6023 che on demand su UMG Web Radio, ma anche su Spotify cercando appunto Studiare Informati. Da Francio un saluto e alla prossima puntata!
14: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
15: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
16: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
15: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
16: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
15: La mail, il cellulare...
16: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito...
15: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Ești tânăr creator, artist, regizor sau scriitor? Atunci acest podcast este pentru tine. Dacă te întrebi cum te poate ajuta Uniunea Europeană să-ți concretizezi ideea artistică, sigur te va interesa Europa Creativă, programul Uniunii special conceput pentru a impulsiona creativitatea. Cu un buget de aproape 2,5 miliarde de euro, programul urmărește să protejeze, să dezvolte și să promoveze diversitatea culturală și patrimoniul european. Europa Creativă ajută sectoarele culturale și creative să-și revină după criza generată de COVID-19, în special sectorul audiovizual. Programul le ajută să devină mai inclusive, mai digitale și mai sustenabile ecologic. Așadar, fie că pictezi la Paris, compui muzică la Vilnius sau faci coreografie la Copenhaga, Europa Creativă îți poate veni în ajutor.

0: însă cum funcționează acest program. Europa Creativă are trei componente principale: media, cultură și acțiuni transsectoriale. Să le analizăm una câte una. Să vorbim mai întâi despre componenta media, care sprijină industria cinematografică și audiovizuală din Europa în toate etapele sale. De exemplu, în ultimii ani a oferit finanțare pentru dezvoltarea capacităților și formarea profesioniștilor din sectorul audiovizual la atelierul educativ Film Spring Open Workshop din Cracovia. Componenta media a finanțat și festivaluri precum Festivalul Internațional de Film Indie Lisboa și Festivalul Internațional de Film Documentar CineDoc Tbilisi. Ea promovează proiecte cu o dimensiune europeană pentru a încuraja cooperarea internațională, mobilitatea și extinderea spre piețe din alte țări. În plus, programul pune accentul pe folosirea noilor tehnologii și pe inițiative care îmbunătățesc sustenabilitatea de mediu a sectoarelor audiovizuale europene. Dacă ești student la film, dezvoltator de jocuri sau scenarist, componenta media te poate ajuta să-ți faci cunoscută munca unui public și mai larg, în și mai multe locuri. Componenta media se împarte la rândul ei în patru clustere de finanțare: conținut, afaceri, public și politici. Clusterul conținut se concentrează pe acțiuni care încurajează cooperarea transfrontalieră dintre producători și dezvoltatori de conținut. El stimulează și inovarea conținutului, modelelor de afaceri și tehnologiei. Clusterul sprijină coproducțiile și dezvoltarea de proiecte de mai multe tipuri, inclusiv de materiale pentru televiziune și mediul online, jocuri video și experiențe imersive. Clusterul afaceri promovează inovarea în domeniul afacerilor, talentele și potențialul de creștere în întregul sector audiovizual european. Inițiativele din cadrul acestui cluster promovează învățarea și schimbul de cunoștințe, încurajând sectorul să depășească granițele naționale. În fiecare an, formează peste 2400 de profesioniști prin activități care se concentrează pe dezvoltarea abilităților de mentorat, dar și a competențelor digitale și verzi. În paralel, componenta media
1: Cine îmi prezenta?
2: Bentrovate e bentrovati in questa nuova puntata di Cine Uni. Io sono Irene e qui con me c'è un'altra volta Imma.
3: Ma ciao a tutti, mamma mia Irene, ultima puntata della quinta stagione.
2: Eh sì, è vero, purtroppo vi dobbiamo dare una brutta notizia, questa sarà la nostra ultima puntata, però non temete perché abbiamo tantissime sorprese in serbo per voi e quindi per adesso, insomma, non vi abbandoniamo. Io ci tengo a ricordare che già una volta io e Imma abbiamo condotto una puntate insieme, io mi sono molto divertita, spero sia stata la stessa cosa anche per te, Imma.
3: Assolutamente sì, come non poteva esserlo, però lo sai che non mi ricordo di cosa abbiamo parlato.
2: Mi sembra che abbiamo parlato di Ravanelli, mi ricordo questa cosa.
3: Sì, anche io. Ah, ecco, è la puntata di Natale, quindi.
2: Eh sì, perché noi conduciamo solamente in occasione di grandi festività e adesso che siamo in procinto di iniziare l'estate, le vacanze e i viaggi, vi parleremo proprio di questo. Però prima di entrare nel vivo della puntata ricordiamo un attimo i contatti di CineUni.
3: Assolutamente sì, continuate a seguirci su raduni.org e mi raccomando anche sui social, Instagram, Facebook, su Spotify, basta cercare semplicemente CineUni.
2: Esattamente, grazie Ima per aver ricordato i nostri contatti. Io appunto vi invito a continuare a seguirci anche quest'estate, nonostante questa sia la nostra ultima puntata, perché abbiamo tanti progetti in mente. Noi l'estate ci dedichiamo soprattutto ai festival, quindi rimanete connessi. Ma adesso andiamo avanti con la puntata, non vi voglio spoilerare niente perché entriamo proprio nel vivo del tema.
4: CineUni, che film è questa radio?
3: È arrivato il momento di entrare nel vivo di questa puntata, ultima puntata della quinta stagione, e di svelarvi l'argomento di cui parleremo oggi, ovvero dei viaggi e delle vacanze. Ire, qual è stato il viaggio più bello che hai fatto?
2: Allora, questa è una domanda molto difficile a cui rispondere, non è semplice, ma non tanto perché ho viaggiato tanto nella mia vita, cioè sì, ho avuto anche l'occasione di fare tanti viaggi, però perché ogni viaggio è diverso dall'altro, no? Quindi ti resta sempre un po' nel cuore. In realtà una risposta ce l'ho, e ti posso dire che il viaggio che più ricordo con piacere è stato uno scambio interculturale che ho avuto modo di fare grazie ad un'associazione con cui collaboravo nel 2019, grazie alla quale siamo potuti andare in Georgia e lì ho conosciuto tantissimi ragazzi della mia età che provenivano da diverse parti del mondo, e l'argomento di questo scambio interculturale era proprio share your story, quindi condividere la propria storia. Si è parlato tantissimo di inclusione, però poi si sono toccate anche tantissime altre tematiche molto personali, e quindi è un viaggio anche che consiglio a tutti. La Georgia è molto bella e ricordo sempre che c'è il mio piatto preferito in assoluto lì, e cioè il cacciapuri, che è questa pizza con l'uovo e il formaggio, veramente buonissimo, e quindi saluto tutti i miei amici in ascolto georgiani. Ma invece tu, Imma, che cosa mi racconti? Qual è stato il tuo viaggio del cuore?
3: Beh, Ire, come hai detto prima, è difficile scegliere quale viaggio, scegliere quale

0: le loro tradizioni, il loro modo di pensare, l'isola che ti plasma, e quindi ricordo con piacere Procida.
1: Che poi è un po' uno stereotipo, no? Questa cosa del sud molto accogliente, molto amichevole, però effettivamente è vero. Quindi abbiamo appurato che ogni viaggio è diverso dall'altro e anche in questa puntata faremo tantissimi viaggi diversi, vi porteremo un po' alla scoperta del mondo con il Cinetime di Mario Monopoli che ci parlerà di Renfield, ovvero il film uscito nel 2023 diretto da Chris McKay che vede Nicolas Cage nei panni del conte Dracula, quindi questo viaggetto in Transilvania. Vania, vi facciamo fare e il Cinevergreen di Virginia Revolti che ci parlerà di Vicky Cristina a Barcellona, che è questo classico dei viaggi e delle vacanze estive, anche se io non amo Penelope Cruz, ma questo è un altro discorso.
0: Ma io amo Woody Allen. Ciao
1: Quindi, ma adesso godetevi i nostri Mario Monopoli e Virginia Revolti.
2: Cineuni presenta Cine Time.
3: Sì, ma troppi cine, dite film, non lo so.
4: Faccio il podcast finché ho la rabbia che mi monta, così posso essere il più cattivo possibile nei confronti di questo film. Io sono Mario e se non si fosse capito dalle quattro volte in cui è stato detto nella sigla, questo è Cine Time. Ma iniziamo questo viaggio nello spazio e nel tempo assieme a Robert Montague Renfield per andare in un posticino carino, la Transilvania. Bello fresco, con le montagne, e poi c'è quel tizio là, quello col mantello, i dentini. Sì, esatto, il Conte Dracula. Qui però il Conte Dracula non è Aldo Baglio, non è Gary Oldman, ma è il nostro attore meme preferito Nicolas Cage, mentre il nostro Renfield non è Tom Waits, ma Nicolas Hoult. Insomma, avete presente il Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola? Ecco, dimenticatevelo perché non c'entra nulla. Renfield, che è diretto da Chris McKay, regista di Lego Batman e tratto da una storia di Robert Kirkman, autore di The Walking Dead e Invincible e produttore di questo film, è ispirato dallo stesso libro del 1897 ma trasportato ai giorni nostri. Dopo uno scontro con dei cacciatori, Dracula è di nuovo privato dei suoi poteri e Renfield, per aiutarlo, si trasferisce in un posto tranquillo, a New Orleans. Qui entra in un circolo di codipendenti che raccontano le proprie relazioni tossiche.
5: Scusate l'interruzione.
6: Stai bene?
5: Ho un rapporto tossico da cui voglio liberarmi.
6: Perché non cominci dicendoci cosa ti ha portato qui?
5: Il mio capo. Lui è diverso.
4: Dopo secoli di servizio, Renfield è infatti stanco di Dracula e vorrebbe liberarsi del suo rapporto di sudditanza e dall'essere costretto a uccidere per dargli da mangiare. Qui la storia si intreccerà con quella di Rebecca, poliziotta onesta in mezzo ad un sistema corrotto dalla banda locale, i Lobo, che controllano il territorio. La storia è evidentemente ironica, ma questa comicità non salva Renfield dall'essere un film semplicemente atroce.
3: Hai tagliato le braccia a quell'uomo con un piatto da portata?
7: È tutto un gioco di polso.
4: Ora, c'è una premessa, ovvero che ho visto il film doppiato in italiano e credo che il doppiaggio abbia tolto qualsiasi tipo di delivery comica a qualsiasi interpretazione, dando uno stile da sitcom Disney Channel, Nickelodeon ai personaggi. Il sangue eccessivo, i combattimenti iperviolenti pieni di teste mozzate, braccia strappate dal corpo e usate come armi, gente che viene letteralmente fatta scoppiare in fontane di sangue, è bellissimo, ma un po' occasionale, e questa contrapposizione tra queste esplosioni gore con lo stile narrativo pieno di canzoni rocchettare punk na na na na na The My Chemical Romance e questo montaggio frenetico in cui in mezzo all'azione c'è il classico frame frizzato col rumore del tape recorder interrotto e la voce fuori campo che fa: beh, adesso vi starete chiedendo, ma come diavolo ci sono finito qui? Insomma, questo stile da serie MTV, Teen Wolf, non si capisce a questo punto il target di questo progetto. Vuole essere una cosa pulp super violenta meme o una cosa per ragazzini con uno stile rimasto al 2010, forse anche prima? L'effetto è quello di un film noioso e insalvabile, in cui gli unici momenti interessanti sono nelle apparizioni del sommo Nicolas Cage, che con i suoi bei dentini e la sua interpretazione sopra le righe ispirata al classico del 1931, a cui assomiglia moltissimo grazie ad un grande lavoro dei make-up artist e degli stilisti, ci regala un'interpretazione bella comunque del Conte Dracula. Insomma, per questa puntata di Cinetime è tutto, io sono Mario Monopoli e spero che non guarderete questo film. E con questo vi saluto e vi invito a continuare ad ascoltare i contenuti di Cinetime. Cineuni.

0: Cineumi presenta.
1: Mamma diceva sempre che i miracoli succedono tutti i giorni.
2: No, provare no. Fare o non fare. Non c'è provare.
3: Potrebbe essere peggio.
4: Ecco.
3: Potrebbe piovere.
0: Cinever Green. Non c'è fine, non c'è inizio. C'è solo l'infinita passione.
5: Amici di Cineuni, siete pronti per le vacanze? Vi sentite più turisti o viaggiatori? O pensate che i viaggi migliori siano quelli interiori fatti con la mente e con il cuore? Io sono Virginia e con questo Cinever Green voglio riflettere con voi sull'importanza dei viaggi, non solo perché ci permettono di visitare nuovi posti, ma anche perché ci permettono di crescere sempre, indipendentemente dal tipo di esperienza che facciamo. Per affrontare questa tematica ci serviremo del film Vicky, Cristina, Barcellona, uscito nel 2008, scritto e diretto da Woody Allen. Una pellicola che con molta leggerezza e un pizzico di allegria finge di raccontare le pene d'amore di due giovani coppie per parlare delle occasioni che un viaggio, come quello dall'America a Barcellona, possa essere un'occasione in realtà per rivedere i propri preconcetti sull'amore, per poi scegliere se proseguire con la nostra quotidianità o modificare qualche piccola routine e qualche ideale, al fine di migliorare noi stessi e la nostra vita. La trama è molto semplice. Due amiche, Vicky e Cristina, vanno a Barcellona per una vacanza. Vicky è una ragazza seria, pianifica la sua vita al dettaglio, studia, lavora, crede nel vero amore e sta per sposarsi. Cristina, invece, è un'artista, fotografa e nelle sue storie d'amore cerca prima di tutto la passione e non le interessa minimamente trovare un compagno per tutta la vita. Entrambe conoscono Juan Antonio, un artista dal carattere espansivo e intrigante. Nel suo passato c'è un'ex moglie che continua ad influenzare la sua vita e possiamo dire che a modo loro entrambi influenzano e cambieranno la vita di Vicky e Cristina.
6: Vorrei invitarvi tutte e due a venire con me a Oviedo.
7: A venire dove?
6: A Oviedo, per il weekend. Partiamo fra un'ora.
5: Un'altra tematica affrontata che è molto importante e molto attuale, anche se nel film può sembrarci marginale, è quella dell'amore non monogamo, che viene visto in tutta la sua bellezza e in tutte le sue difficoltà. Questa pellicola, che ricordiamolo è uscita nel 2008, ci mostra un amore non tradizionale nella sua quotidianità, mostrandolo al pubblico senza nessun apparente intento pedagogico ed evidenziando le somiglianze e le differenze tra l'amore che può esserci fra due donne e un uomo in una relazione del tutto consensuale e paritaria e l'amore etero e monogamo conosciuto già dai più.
6: Cioè vi faccio vedere la città e mangiamo bene, beviamo ottimo vino e facciamo l'amore.
7: Ah, ma chi è esattamente che farà l'amore?
6: Si spera tutti e tre.
7: Oh mio Dio.
6: Chiedo il vostro conto.
7: Certo che questo qui non ha mezze misure. Senta, signor, magari in un'altra vita.
5: Questo film tra il 2008 e il 2009 è stato nominato per moltissimi premi ed ha ottenuto un Golden Globe per il miglior film, commedia o musicale, il che non ci meraviglia data la bellezza della sua colonna sonora che esalta la musica spagnola e con la sua melodia farebbe venire voglia a chiunque di farsi un bel viaggetto a Barcellona e dintorni. Da Cineuni è tutto, io sono Virginia e vi invito a non perdervi questo e gli altri contenuti della nostra redazione. A presto!
8: Cineuni. Non c'è inizio, non c'è fine. C'è solo l'infinita passione per la radio e il cinema. Cerca Cineuni su Spotify o ascolta le nostre puntate sulle radio universitarie Raduni.
9: Ringraziamo Mario Monopoli e Virginia Revolti, ma soprattutto i montatori per le clip di questa puntata. Ed è arrivato anche il momento di consigliarvi dei film a tema viaggio. Vi parlerei di Non ci resta che piangere, un film indimenticabile di Roberto Benigni e Massimo Troisi. Interpretano un insegnante e un bidello amici che si confidano a vicenda mentre sono fermi a un passaggio a livello in attesa che il treno passi, ma ad un certo punto si scatena il putiferio, sono catapultati in un'epoca totalmente diversa, anzi in più epoche diverse, e quindi loro è come se fosse un viaggio nella storia. Assolutamente dovete recuperarlo. E poi un altro film che mi sento di consigliarvi a proposito di Woody Allen è Midnight in Paris. Anche questo un viaggio nel tempo, un viaggio attraverso le epoche, annoverato tra i maggiori successi di Allen e impropriamente anche considerato come il secondo capitolo della trilogia turistica del regista, iniziata con Vicky, Cristina, Barcellona, appunto debutto nel 2008 e conclusasi con To Rome with Love nel 2012. Quindi non potevo non consigliarvi Midnight in Paris. Lire, invece tu che film consigli?
4: Io invece vi parlo della mia trilogia del cuore, che è un po' la trilogia delle vacanze estive, anche se effettivamente è il primo film, quello più vacanziero di tutti, e cioè vi sto parlando di Before Sunrise, Before Sunset e Before Midnight, del regista Richard Linklater, che vede come protagonisti due sublimi Ethan Hawke e Julie Delpy, molto giovani nel primo film e un po' meno giovani nell'ultimo film. La trilogia racconta l'evoluzione della loro storia d'amore, che inizia proprio grazie ad un viaggio di questo giovane ragazzo che sta facendo una sorta di interrail, se vogliamo, un po' alla ricerca di se stesso, e sul treno proprio incontra quello che poi sarà l'amore della sua vita e passeranno una notte d'amore a Vienna, nella bellissima città di Vienna. E mi sento di dire che la cosa più bella di questo film sono proprio i dialoghi, cioè ore e ore di dialoghi veramente curati nei minimi dettagli, che vanno a toccare tantissimi argomenti interessanti.
9: A proposito di viaggi interiori, c'è anche Mangia, prega, ama con Julia Roberts, il film del 2010, tra l'altro tratto proprio sul libro autobiografico di Elizabeth Gilbert, che racconta di questa donna che cerca appunto di ritrovare se stessa e gira tutto il mondo, arriva, va in India, arriva anche in Italia, e poi non vi posso dire troppo perché altrimenti vi spoilerò il film se non l'avete visto.
4: È presente quando prima ho detto che ho un problema con Penelope Cruz, io ho un problema anche con Julia Roberts, mi dispiace, l'ho detto.
9: Vabbè, sono le unpopular opinion. Ti si può perdonare tutto, ma adesso è arrivato il momento di parlare dei nostri fatti del cinema.
0: Cineuni. Che film questa radio?
4: Torniamo a noi, torniamo a Cineuni e andiamo un po' a indagare, a spiare i nostri ragazzi della redazione, che cosa hanno fatto in questi ultimi giorni. Mi fa molto piacere infatti raccontarvi che Cineuni ha di nuovo partecipato al Nano Film Festival, che è il festival dei cortometraggi che si tiene alla zona del Teatro Area Nord di Napoli. Noi ci teniamo particolarmente a questo festival perché, oltre ad essere un festival comunque piuttosto giovane, e sapete che una delle mission di Cineuni è proprio quello di dar voce a cineasti emergenti e giovani che si occupano di cinema, ci teniamo molto perché è un progetto molto interessante, in quanto il suo scopo ultimo è quello di rivalutare il quartiere, come dicono loro, immettendo nuova linfa vitale e culturale soprattutto tra le nuove generazioni. Noi ci siamo divertiti tantissimo anche quest'anno, ringraziamo la project manager Gelsomina, che ormai è diventata una nostra amica e spero ci stia ascoltando, e speriamo di poter collaborare con loro anche per il prossimo anno. Poi ovviamente andate ad ascoltare e a leggere tutti quanti i nostri contenuti e le nostre recensioni. Ma adesso Ima ci parla di qualcosa che invece esula un po' dal contesto italiano, andiamo infatti un po' oltreoceano e vediamo quali sono le nuove uscite previste per quest'estate.
9: Ebbene sì, Ira, perché è uscito Transformer il risveglio, e proprio in questo periodo nelle sale, quindi se siete dei fan di questo, del capitolo Transformer, non vi resta che correre al cinema. E poi è in uscita l'ultimo film di Wes Anderson, Asteroid City, e intanto si parla tantissimo di Oppenheimer, l'ultimo film di Christopher Nolan, che dovrebbe uscire il 21 luglio di quest'anno, ovviamente in Inghilterra, e poi lo aspettiamo in Italia. Cast stellare: Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Matt Damon, Emily Blunt e tantissimi altri.
4: Chissà che cosa ci riserverà questa volta Nolan, che è sempre un regista ad alto livello, insomma, ci sorprende sempre. Io invece vi volevo parlare di una cosa che mi ha fatto molto ridere in questi giorni, cioè se aprite i social o qualsiasi media si parlerà solamente dei piedi di Margot Robbie. Lo so che vi starete chiedendo, ma in che senso? Ovviamente il tutto è collegato al nuovo film di Barbie, che uscirà anche lui a luglio, noi non vediamo l'ora di andarlo a vedere, e della grande impresa di marketing che stanno facendo e che ruota intorno a questo film, quindi insomma ne riparleremo.
9: Ire, si parla di piedi, ma non è un film di Tarantino, quindi chissà cosa.
4: Esattamente, però sarà molto contento Tarantino di andarlo a vedere, spero.
9: Sicuramente, sicuramente, conoscendo le sue passioni.
4: Ognuno ha le sue passioni, come si suol dire, e bando alle ciance, andiamo avanti con la nostra puntata.
10: Riflettori puntati.
11: Thank you.
10: Quando penso all'estate ormai alle porte, l'immagine nella mia mente è una. Il mio viaggio di maturità in Grecia, tra sole, mare cristallino, scogliere selvagge e sabbia bianca. Se penso a quel viaggio, un'altra cosa che mi viene in mente è uno dei miei film preferiti, ambientato proprio in Grecia. Sto parlando di Mamma Mia, diretto da Philippa Lloyd nel 2008, adattamento dell'omonimo musical sulle canzoni più famose degli ABBA. E chiaramente, se penso a Mamma Mia, non posso che pensare alla fantastica Meryl Streep, attrice con una delle carriere più importanti e ricche nel panorama cinematografico. Quindi ora, puntiamo i nostri riflettori su questa magnifica artista. Mary Louise Streep nasce il 22 giugno 1949. Fin da bambina inizia a studiare canto e recitazione, ma con scarso interesse. All'epoca voleva solo fare la cheerleader. La passione per la recitazione arriva al college, frequenta la Yale Drama School e fa di tutto per pagarsi gli studi. Lavora come dattilografa, come cameriera e recita contemporaneamente in più produzioni teatrali. Attrice eclettica, comincia la sua carriera sui palcoscenici di Broadway, spaziando tra il musical e il teatro. Si avvicina al cinema nel 1976 dopo la visione di Taxi Driver. La performance di De Niro la ispira così tanto che decide di iniziare a fare i provini per il grande schermo. Si presenta quindi a quello per la protagonista del film King Kong, ma il produttore, Dino De Laurentiis, reputandola troppo brutta, la scarta. Dopo quel provino catastrofico, la sua carriera decolla. Nel 1977 esordisce con un piccolo ruolo in Giulia di Fred Zinnemann. L'anno dopo recita proprio con Robert De Niro nel Cacciatore di Michael Cimino, ottenendo la sua prima candidatura agli Oscar come miglior attrice non protagonista. Continua a recitare in ruoli secondari in Manhattan di Woody Allen e in Kramer contro Kramer, dove recita accanto a Dustin Hoffman. Il primo ruolo da protagonista arriva con La donna del tenente francese nel 1981, mentre nel 1983 vince il suo primo Oscar come miglior attrice protagonista, con La scelta di Sophie. La sua versatilità è infinita. Passa da film drammatici come La mia Africa o La casa degli spiriti, a commedie come La morte ti fa bella o Il diavolo veste Prada, che con la sua Miranda Priestly è diventato ormai un cult.
11: Ho creduto che tu potessi essere diversa. Mi sono detta, provaci. Corri il rischio, assumila, ragazza sveglia e grassa. Avevo una speranza. Mio Dio, io vivo di speranze. Comunque alla fine mi hai deluso più tu di tutte le altre ragazze galline.
10: Nel corso degli anni ci ha donato donne sfaccettate, difficili, forti e indipendenti, come lei, attivista impegnata da sempre per l'uguaglianza, specialmente nel settore cinematografico. È l'attrice più premiata della storia del cinema, ben 32 candidature e 9 vittorie ai Golden Globe e 21 candidature e 3 vittorie ai premi Oscar. A proposito della statuetta d'oro, è rimasta nella storia la sua vittoria come miglior attrice non protagonista nel 1980 per Kramer contro Kramer, nonché la sua prima vittoria agli Oscar. Ebbene, dopo aver ritirato la statuetta e fatto il suo discorso di ringraziamento, l'attrice se la dimenticò nel bagno. Per fortuna la storia ha un lieto fine, fu ritrovata e consegnata alla legittima proprietaria. Parlare della sua intera filmografia sarebbe impossibile, ma per ritornare all'inizio vorrei parlare di Mamma Mia, dove interpreta Donna Sheridan, madre single che vive su un'isola greca insieme alla figlia Sophie, la quale in procinto di sposarsi invita sull'isola i tre ex della madre per trovare suo padre mai conosciuto. Il film segna un ritorno alle origini per l'attrice, che si cimenta di nuovo nel musical. Con la sua mitica salopette, la sua perfetta performance attoriale e canora, è rimasta nel cuore degli spettatori aggiudicandosi a tutti gli effetti il titolo di Dancing Queen.
12: Sono cresciuta ormai.
13: E allora decresci, bambina!
14: Sì, che crepino se non sanno stare al gioco!
10: Nel 2018 riprende il ruolo di donna nel sequel Mamma Mia ci risiamo. L'ultimo film di quest'attrice invece è Don't Look Up, diretto da Adam McKay, è uscito nel 2021. Non si sa ancora nulla sui suoi progetti futuri. Gira voce però che la produttrice di Mamma Mia, Jodie Kramer, sarebbe intenzionata a sviluppare un terzo capitolo della saga e che in caso di una buona sceneggiatura non esiterebbe a proporre a Meryl Streep di tornare a interpretare donna. Non resta altro che aspettare e scoprire quali altri personaggi sono in serbo per la nostra famiglia. Fantastica Meryl Streep. Per questo Riflettori Puntati è tutto. Io sono Noemi e vi saluto.
15: CineUni, il format radiofonico dedicato al cinema. Ascolta i nostri podcast su Spotify e le nostre puntate sulle radio del circuito Raduni. Condividi con noi le tue idee seguendo CineUni su Facebook e Instagram. Cine Uni, che film questa radio.
9: Abbiamo appena ascoltato i riflettori puntati di Noemi Giacci su Meryl Streep, una grandissima attrice meravigliosa che ci ha regalato dei film incredibili: Il diavolo veste Prada, La morte di Fabella, I ponti di Madison County e soprattutto Mamma mia ci risiamo. 2008-2018 ci portano in Grecia questa commedia tutta da ridere, che ci fa divertire e che ci intrattiene da sempre. Quindi grazie a Noemi per questo riflettore puntati, ma soprattutto grazie ai montatori. Ire, è arrivato il momento di salutarci e di concludere quest'ultima puntata della quinta stagione, ma soprattutto di fare un piccolo bilancio di tutto l'anno, no, di CineUni. È stato un viaggio incredibile, questo sì che è stato un viaggio.
4: Ma sì, infatti io mi accodo un po' ai tuoi ringraziamenti, ringrazio tutta la redazione di CineUni che veramente da sempre il 100% per raccontare la grande passione del cinema che ci accomuna. Ringrazio te per aver condotto questa puntata insieme a me e ringrazio il mondo del cinema in generale, perché ovviamente senza tutti questi film di cui parlare noi qui che cosa staremo a fare. Quindi davvero io sono molto contenta di aver portato avanti anche quest'altra stagione e di aver partecipato nella redazione di CineUni, e a tal proposito vi invito a candidarvi, ad entrare anche voi all'interno della redazione. In che modo si può fare, Imma?
9: Beh, ovviamente dovete seguirci sempre su Instagram, su Facebook, non solo per i nostri contenuti, ma anche perché ogni tot di tempo uscirà il bando indetto appunto da Raduni, dall'associazione Raduni, e lì poi sarà ovviamente spiegato tutto.
4: Quindi assolutamente seguiteci e rimanete sempre connessi con tutte le novità, perché vi assicuro che passare al lato oscuro da noi ne vale davvero la pena. E con questa grandissima citazione direi che possiamo finirla qui. Io ti ringrazio, Imma, per essermi insomma stata d'aiuto in questa puntata, aver parlato con me male di Penelope Cruz e di Julia Roberts. Spero che le persone non mi odieranno dopo questo. Che dire, purtroppo è arrivato il momento di dirlo, vi do appuntamento alla prossima stagione, però continuate a seguirci.
9: Ire, grazie a te per questo viaggio incredibile che CineUni, e soprattutto per questa puntata. Grazie a voi perché ci seguite sempre e mi raccomando, viaggiate, viaggiate tanto, soprattutto al cinema.
0: Se non dovessimo risentirci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
16: Playlist 6023 per Sanremo 2019. Nino D'Angelo e Livio Cori, Un'altra luce.
17: Ed è vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Ed è vega così, sembra che il paradiso

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: ¿Quién es usted?
3: Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.
2: ¿Y qué radio escucha usted?
3: Yo escucho Radio 6023.
4: Radio 6023. Tres ciudades, una sola voz.
5: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Argilla Odivi è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
8: Nel concreto di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
7: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
8: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
7: Allora, i contatti basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
8: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
7: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
9: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
10: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
11: Biotestamento. Informati su vidas.it.
10: Scelgo adesso. Adesso che posso.
12: C'è

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da Trenta e Lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che gravita all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris, direttamente da Radio 6023 e in questa puntata andiamo alla scoperta di come gli studenti universitari possono approcciare il loro relatore di tesi. Non bisogna essere timidi, bisogna solo capire qual è il proprio argomento di interesse, qual è il docente che più vi stimola e cercare di unire le due cose. Come fare a sceglierlo e rapportarsi con il proprio relatore? In questa puntata ne parlano con noi due studenti, Umberto dall'Università del Piemonte Orientale e Gian Domenico dall'Università Magna Grecia di Catanzaro, due studenti che hanno qualcosa in comune. Ma per scoprirlo, bando alle ciance, iniziamo questa puntata. Chi sei? Dove hai studiato e in cosa ti sei laureato?
3: Ciao, sono Umberto Giovannini. Ho studiato all'Università del Piemonte Orientale nella sede di Alessandria, al Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali. Mi sono laureato in giurisprudenza con una tesi in diritto privato sulla senzienza animale, con relatore il professor Rodrigo Miguez Nunez.
4: Ciao, sono Gian Domenico Sestito e mi sono laureato all'Università UMG di Catanzaro. Mi sono laureato in giurisprudenza.
2: Come hai scelto il tuo relatore e perché lo hai scelto?
3: Ho avuto modo di conoscere il relatore durante l'ultimo anno di studi, in cui ho potuto frequentare un corso da lui tenuto nell'ultimo semestre. Diciamo che l'interesse per la materia e il modo in cui il professore stesso l'approcciava mi ha subito incuriosito e mi ha fatto propendere verso questa materia per la scelta della tesi.
4: Ho scelto il mio relatore in base a due ragionamenti. Innanzitutto, valutando in quale materia io fossi andato meglio. E poi sono andato a valutare il rapporto personale. Diciamo che con questo relatore mi ero conosciuto proprio alla radio UMG durante un programma altrove che conduceva Valentina Modio ai tempi. Durante questo programma io indossavo la maglia di un gruppo metal. E qualche giorno dopo questo professore mi fermò per strada, mi vide vicino all'università e mi chiese qual era il gruppo di cui indossavo la maglia. Io gli risposi, ci mettemmo a parlare e alla fine scoprì che era anche lui un appassionato di musica.
2: Quanto tempo prima hai iniziato a sentirlo per lavorare alla tesi?
3: Allora, avendo frequentato il corso da lui tenuto nell'ultimo semestre, ho avuto modo di conoscerlo, ho avuto modo di chiedere, di passare più volte per capire quale fosse l'argomento più adatto per i miei interessi e date anche certe scadenze burocratiche necessarie nel mio corso di studi, ho dovuto quantomeno informarmi almeno 6 mesi prima del conseguimento della laurea, della data in cui mi ero prospettato di laurearmi.
4: Ho iniziato a lavorare alla tesi e subito dopo l'ultimo esame. Contattai il professore, invece avevo chiesto la tesi quando mi mancavano 6 esami, quindi all'incirca 8 mesi prima dell'effettiva seduta di laurea, che poi però fu ritardata a causa della pandemia.
2: Infine, com'è stato il tuo rapporto con il relatore?
3: Il rapporto con il relatore è stato sicuramente molto positivo. Ho avuto modo di confrontarmi sia in presenza che a distanza e soprattutto di avere tutte le indicazioni necessarie per poter fare un buon lavoro, che comunque si trattava di qualcosa che non avevo mai fatto prima, una tesi di laurea. Quindi è stato molto utile poter definire l'argomento e effettuare una ricerca efficace e una lettura approfondita prima di poter pensare a una scaletta o ai punti da seguire, per poi effettivamente svolgere la tesi e poi discuterla.
4: Il rapporto con questo professore può essere valutato sotto 2 aspetti. Uno più negativo e uno positivo. Se siamo quel tipo di studenti che vuole il supporto continuo del professore, diciamo che non è la scelta più giusta. Mentre invece, se si vuole lavorare alla tesi in tranquillità e da soli soprattutto, per poi vedere magari correggere la tesi nelle fasi finali, quello poteva essere il relatore giusto. Per me è andato bene così, perché mi piace fare le cose da solo, senza l'aiuto di nessuno, e raggiungere i miei obiettivi da solo. Quindi il professore è intervenuto solo durante le fasi finali per correggere quello che mancava nella tesi, darmi qualche dritta e soprattutto aiutarmi per l'impostazione della seduta.
2: Ringraziamo Umberto e Giandomenico per averci raccontato la loro esperienza. Speriamo che questo episodio vi sia utile per riuscire a contattare nel modo migliore possibile il relatore di vostro maggiore interesse. Vi ricordiamo che Studiare Informati è un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitario. Puoi trovare a Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni, con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre, puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati. Ogni giorno Studiare Informati ti offre un nuovo episodio imperdibile dedicato alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e all'esperienza universitaria degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Davide Boris di Radio 6023 un saluto e un arrivederci ad una prossima puntata.
0: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
6: È stato lungo il viaggio?
5: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
6: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
5: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
6: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
5: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
6: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
5: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
6: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
5: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Santuvolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
2: Che attività fate per i ragazzi?
1: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Quando torno a casa vorrei
3: stare zitta e muta.
2: Al lavoro vorrei
4: fare carriera sotto la scrivania, eh?
2: Quando cammino per strada mi piacerebbe
5: una mattarella.
2: Dopo gli studi mi piacerebbe
5: non rompere.
2: Quello che chiedo alle istituzioni è
6: un paio di schiaffi.
7: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
8: Ahmed, a tuo dad venire qua.
9: Adesso arrivo, non rompere.
8: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
9: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
8: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
9: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it.
10: 62 3.
11: 6 0 20 che?
10: 60 23.
11: 6 0 2 3.
10: 6 0 23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
2: Di che cosa vi occupate?
1: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
2: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
1: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
2: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
1: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpa e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
2: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
1: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
2: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
1: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
2: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
1: Esatto, in sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
2: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
1: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 e lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Chiara e sono in compagnia della mia collega Rebecca, direttamente da Radio 6023.
3: Qualora tu non lo sappia, la vita universitaria non è fatta solo di studio ed esami, come potrebbe apparentemente sembrare, bensì ci saranno inevitabilmente dei periodi di vacanza, di stop o comunque di riposo tra una sessione d'esami e l'altra. Come sempre, se non ne sei a conoscenza o non sai come sfruttarli, non ti preoccupare, ci siamo qui noi!
2: A differenza di quanto si possa pensare, il riposo durante i periodi di vacanza tra le varie sessioni d'esame è fondamentale.
4: Non ce la faccio più!
2: Infatti, come diversi studi scientifici confermano, ad ogni periodo colmo di ansie e sacrifici dovrebbe seguirne uno di serenità e, possibilmente, di pieno relax, in cui scollegare temporaneamente la mente dallo studio, consentendogli, metaforicamente, di ricaricare le batterie. È cosa risaputa che una mente troppo sovraccarica, stressata e dedita a grossi sacrifici per un lungo periodo di tempo ha una resa di gran lunga inferiore rispetto ad una maggiormente riposata e serena.
3: Concretamente parlando, però, come possiamo sfruttare al meglio i periodi di vacanza?
5: Giusta preoccupazione.
3: I periodi di fermo, per antonomasia, all'interno della vita universitaria, sono quelli che precedono le festività natalizie e quelli che accompagnano le vacanze estive nel periodo compreso tra la metà di luglio e le prime due settimane circa del mese di settembre. Però, ovviamente, i già sopracitati non saranno gli unici periodi di riposo. Infatti, vi saranno periodi di pausa molto più brevi, ma pur sempre rilassanti, come quelli a cavallo di qualche ponte o festività nazionale. Oppure ancora, periodi di stop ottenuti grazie ad un'ottima organizzazione dello studio, che ti ha permesso di concludere in anticipo una sessione d'esame.
2: In ogni caso, durante questi periodi si possono fare, come già detto, moltissime cose per sfruttare al meglio il tempo libero dello studio. Innanzitutto, anche se è la meno preferita dalla maggior parte degli studenti, potrai, letteralmente, anticiparti qualche pagina di studio, portandoti di fatto avanti per la sessione successiva, mantenendo così un ritmo meno forsennato, ma costante, poiché privo di ansia per gli esami imminenti.
3: Diversamente, potrai semplicemente rilassarti nei modi più consoni alla tua personalità.
6: Mi esalta!
3: Magari potresti optare semplicemente per lo stare un po' a casa a rilassarti, ricaricando le energie, in modo da ritornare a fare tutte quelle cose che avevi smesso temporaneamente di fare a causa dello studio, come leggere, giocare ai videogiochi, uscire la sera fino a tardi in compagnia di amici o più semplicemente passare del tempo con i tuoi cari.
2: Questi periodi di pausa, inoltre, saranno importantissimi soprattutto per gli studenti fuori sede che potranno sfruttarli per fare ritorno dai propri cari, permettendogli così di trascorrere del tempo insieme dopo lunghi periodi in cui non ci si è potuti vedere. Un ambiente di studio ordinato aiuta la concentrazione ed è fondamentale per essere produttivi. Un buon punto di partenza, oltre che un buon compromesso per non perdere tempo, è allontanare il disordine in modo che non sia davanti agli occhi e rimandare il momento delle pulizie alla fine della giornata. Vedrai che grazie a un ambiente pulito e in ordine l'esame lo passerai molto più facilmente. E dopo che hai passato l'esame, cosa te ne fai del materiale? Ci sono diverse soluzioni. Potresti metterlo in vendita in forma di dispensa, in modo che sia utile agli studenti che ancora non hanno superato quell'esame, o tenerlo da parte per amici, oppure per andare a rivedere qualche argomento in comune con altri corsi.
3: I periodi di vacanza sono quelli in cui possiamo permetterci di rallentare, ma sono anche un'ottima occasione per alleggerire il carico di studio che altrimenti avremmo in sessione d'esame. Certo, senza esagerare. Nessuno pretende, anche se sarebbe fantastico, di arrivare alla sessione senza più niente da studiare, ma partire da una buona base certamente aiuta.
2: Potresti iniziare, ad esempio, a controllare di avere tutti gli appunti in ordine e segnare i capitoli del libro da portare all'esame, oppure dividere già il carico di studio in parti sostenibili.
7: Certo!
2: Una cosa molto utile, ma poco impegnativa, è contare materialmente il numero di pagine di ogni esame e assegnare ad ogni giornata di studio un obiettivo da raggiungere, magari lasciando un giorno vuoto ogni tanto per recuperare le pagine che avrai lasciato indietro.
3: I periodi di pausa sono un metaforico nuovo inizio e, personalmente, i nuovi inizi sono sinonimo di riorganizzazione. Puoi organizzare, oltre che il cambio stagione, anche il cambio semestre, stampando il nuovo orario o controllando i libri richiesti dai professori per i nuovi corsi.
2: Ma la vita non è solo studio e, come è giusto che sia, nemmeno l'università lo è.
8: Bisogna fare qualcosa.
9: Assolutamente.
8: E sai che faremo?
6: un toga party.
2: Non tutti lo sanno, ma ogni corso di studi offre la possibilità di fare l'Erasmus. Per l'Università degli Studi del Piemonte Orientale è possibile scoprire tutte le opportunità legate a questo progetto sul sito del tuo dipartimento, raggiungibile all'indirizzo dipartimento.uniupo.it.
3: Noi di 6023 abbiamo raccolto le mete più gettonate per ogni dipartimento.
7: Sono curioso di sentire, dice.
3: Per DIMET, DISIT ed ISPES le mete più scelte sono Spagna e Polonia.
2: Per DSF ed ISUM invece viene condiviso l'amore per Francia e Belgio.
3: Il DISEI preferisce invece la Germania.
2: Una parte importante della vita universitaria è anche lo stage, che, mentre per alcuni dipartimenti è obbligatorio, per altri rappresenta un'opportunità di crescita personale e vicinanza al mondo del lavoro. E quale miglior periodo se non quello della pausa per concedere del tempo alla ricerca dell'azienda ideale per te?
3: Su S3, sotto la voce tirocini e stage, trovi non solo le aziende disponibili, ma anche tutti i vari annunci in cui sono specificati il luogo in cui ti dovrai recare e le mansioni che dovrai svolgere, così da permetterti di scegliere l'opportunità più adatta a te e alle tue esigenze.
2: Siamo dunque giunti al termine di questo episodio di Studiare Informati, il format realizzato da Radio 6023 e UMG Web Radio, disponibile su Spotify e sul canale Spreaker di UMG Web Radio. Da Chiara e Rebecca un saluto e arrivederci al prossimo episodio.
8: Ragazzi, mi raccomando, sincronizziamo gli orologi.
9: Studiare Informati.
10: Tre città, una sola voce.
11: 6023.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
14: Di che cosa vi occupate?
13: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
14: Quali sono i vostri contatti?
13: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358, e una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
15: Vuoi rock? E noi ce l'abbiamo! Vuoi reg? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo! Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo!
16: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
17: No, cazzo, no.
16: Un po' di minimal?
17: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare! 6023, quel che c'è, c'è, se non c'è...
16: Non c'è.
18: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
19: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
18: Paolo Borsellino.
10: Tre città, una sola voce.
6: 6023.
11: Ciao, sono Vincenzo per Spazio Emergenti, sono in compagnia di Mirko e Federico, in arte di Star Bouncers, che oggi ci presentano il loro ultimo singolo Glitch. Ciao!
20: Ciao a tutti! Ciao!
11: Allora, il vostro pezzo Glitch, innanzitutto vi voglio chiedere qual è il significato di questo pezzo e come è nato, come l'avete costruito?
21: Beh, il titolo possiamo dire che io, essendo ingegnere informatico, ogni tanto cerco tutti questi termini comunque da informatici e niente, Glitch... Sappiamo tutti che da videogiocatore magari sappiamo che è un problema, diciamo, sì, un'interferenza, ecco. Quindi è nato così. Alla fine in sé il pezzo, l'arrangiamento e tutto nasce così a caso. Ogni tanto ci mettiamo lì, buttiamo giù qualche nota e ci viene questa canzone.
11: Voi siete DJ e produttori e siete un gruppo, un duo fresco perché nascete nel 2013. Mirko, mi vuoi raccontare il vostro percorso musicale?
20: Sì, allora, prima di tutto ci conosciamo da ben prima del 2013, ma nasciamo, diciamo, artisticamente nel 2013. Ci siamo conosciuti tramite amici comuni, perché Fede fino a poco tempo fa giocava a basket e il mio migliore amico del mio paese, anche lui giocava a basket insieme a lui, e quindi abbiamo iniziato a uscire in compagnia insieme. Siamo venuti a sapere tutte e due di questa passione per la musica elettronica, bene o male per lo stesso genere, gli stessi artisti, e allora io un giorno gli ho proposto: ma troviamoci un pomeriggio dove vogliamo e, non so, mettiamo su due dischi, vediamo cosa succede. E questo era appunto il novembre del 2013, diciamo, quello è stato l'inizio. Ci siamo poi trovati tutte le settimane, all'epoca andavamo ancora a scuola, c'era più tempo, diciamo, anche c'era più, ci si poteva organizzare in maniera differente. E il nostro percorso musicale, bene o male, è questo: non abbiamo iniziato a produrre fin da subito, cioè c'erano delle idee, quello sì, ma prima di tutto eravamo solo DJ, e dopo un annetto circa abbiamo iniziato a produrre qualcosa.
11: Avete all'attivo tre singoli e una serie di bootleg e mashup, ma spieghiamo magari a chi non se ne intende che cosa sono nello specifico.
21: Tu hai detto abbiamo mashup e anche bootleg un po' di meno. Parlo più di mashup perché diciamo che è quello su cui ci siamo focalizzati di più. Allora, abbiamo un canale YouTube innanzitutto, in cui abbiamo postato varie volte. Adesso avevamo un progetto 2 anni fa, 2017, di buttare fuori un mashup ogni mese. Ce l'abbiamo fatta per pochi mesi, perché poi non ci trovavamo più, comunque abbiamo perso un po' questa cosa. Abbiamo buttato per la prima volta fuori il primo mashup a Capodanno, esattamente il 1 gennaio, a mezzanotte, è uscito il nostro primo mashup. Quindi sul nostro canale YouTube c'è tutto.
11: Ok, proprio a proposito di quanto mi hai detto, quali sono i progetti che avete in programma in questo momento?
20: Allora, in questo momento ci stiamo focalizzando molto sulla produzione, rispetto ad esempio a serate e DJ set. Nel senso, se ci chiamano non c'è problema, ci organizziamo e cerchiamo di andare. Ma abbiamo imbastito un nuovo progetto del quale non possiamo, o almeno anzi non vogliamo, dire tanto di più.
11: Per la privacy.
20: Esatto, cambiando un pochino il nostro stile e forse magari cambiando anche nome, perché quest'estate siamo anche entrati in contatto con altri DJ produttori molto più affermati di noi, che ci hanno un pochino anche indirizzato. Sono un duo di DJ e produttori di Savona, si chiamano Maximals, e hanno un loro studio di registrazione dove appunto seguono anche un artista proprio da zero. E quindi, entrando in contatto anche con loro, ci è venuta questa idea di... Vogliamo rinfrescare un pochino sia il nostro sound, ma anche proprio il nostro modo di produrre.
11: Voi due siete di Vercelli. Allora, Fede, ti devo fare questa domanda. Cosa offre Vercelli a giovani artisti come voi che iniziano il loro percorso?
21: Parlando di produzione musicale c'è abbastanza, perché comunque conosciamo gente che insegna a cominciare, comunque a cominciare a produrre, ma secondo me devi cercarti comunque di darti una spinta se vuoi cominciare a suonare da qualche parte. Se c'è la voglia ce la si può fare. Però dai, diciamo che Vercelli comunque alla fine quello che gli manca è un locale vero, perché di locali ne ha tanti ma piccoli. Io personalmente ti posso dire che sono andato, adesso si parla dell'estate 2017, sono andato in questo locale da solo, ho parlato con una persona, ho detto guarda, io vorrei cominciare a suonare, io vorrei fare esperienza comunque per una serata, diciamo. Boh, cominciando così abbiamo aperto questa serata. A un certo punto comincio a suonare anche dopo, quindi insieme al DJ comunque principale della serata, comincio a suonare con lui, ho cominciato a fare serate anche da solo, quindi...
20: E io giustamente in quel periodo ho pensato bene di andare a fare l'animatore via a 500 km da casa.
11: Quindi più che iniziative mi parli di locali, la vera necessità a livello di un locale, dici tu?
21: Serve un locale dove ci siano persone che propongano alla gente di venire a fare musica, secondo me.
11: Mirko, sei d'accordo?
20: Sì, io sono d'accordo e aggiungo che il problema

0: C'è un giovane produttore, un giovane DJ, una giovane band e Vercelli vi assicuro ne è pieno. Ci si può mettere d'accordo perché tutti abbiano la loro possibilità di mostrare il loro repertorio, di mostrare quello che sanno fare. Quando noi abbiamo iniziato questa cosa c'era abbastanza, noi abbiamo partecipato anche a un piccolo contest per DJ quando abbiamo iniziato 5-6 anni fa. E quello era una cosa che c'era tutti gli anni, per esempio. Era una cosa
1: qui a Vercelli,
0: era una cosa piccolina, ma che comunque si divertivano quelli che organizzavano, si divertivano quelli che partecipavano, e questa cosa purtroppo si è un po' persa.
1: Perfetto, sono d'accordo con quello che dite voi, perché bisogna comunque sostenere i giovani, serve davvero qualcosa, Vercelli dovrebbe fare qualcosa in più forse. Prima mi parlavi del vostro canale YouTube, e proprio a tal proposito voglio chiederti quali sono i vostri contatti, dove vi possiamo trovare?
2: Allora, come dicevo prima, su YouTube c'è il nostro canale con il nostro nome Star Bouncers, e poi abbiamo Facebook e Instagram alla fine. Nome Star Bouncers e si trova tutto.
1: Ok, perfetto. Allora, per chiudere l'intervista vi chiedo di lanciare il vostro pezzo.
0: Allora, facciamo le cose professionali. Allora, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 6023. Questa è Glitch degli Star Bouncers.

0: stanno per arrivare le vacanze di Natale e tutti gli studenti universitari finalmente possono riposarsi un po', per ora. Con l'anno nuovo sappiamo che ci saranno ancora tanti impegni, insieme ai fatidici buoni propositi. E i tuoi quali sono? Tra questi potresti conoscere meglio la città in cui studi e i suoi dintorni.
1: Data la sua posizione favorevole, Catanzaro si trova a pochi passi sia dal mare che dalla montagna, per cui d'inverno puoi facilmente raggiungere la Sila Catanzarese e d'estate la costa ionica e quella tirrenica.
0: Se d'inverno ti piace frequentare la montagna, per fare una passeggiata tra i boschi o per sciare, ti consigliamo di visitare la Sila Piccola, che comprende la zona a sud del lago Ampollino, tra le province di Catanzaro e Crotone.
1: Qui potrai attraversare il lago del Passante, un lago realizzato negli anni 70, fare un'escursione al villaggio Mancuso e vedere l'ormai abbandonato albergo delle fate. E infine visitare il Mabò, Museo d'Arte del Bosco, dove potrai vedere le opere site specific oppure gli artisti direttamente all'opera.
0: D'estate non hai che da scegliere, Mar Ionio o Mar Tirreno? Facciamo entrambi. Sulla costa tirrenica puoi praticare kitesurfing, mentre su quella ionica puoi immergerti nelle vasche di Cassiodoro, la zona chiamata Costa degli Aranci. In generale, durante la bella stagione, avendo un po' più di tempo libero, puoi visitare davvero tutto il territorio calabrese.
1: Puoi approfittare delle pause dall'università per visitare alcuni dei bellissimi borghi che compongono il paesaggio catanzarese e alcune attrattive, come
0: Taverna, posizionata nella Presila Catanzarese, paese natio del famoso pittore Mattia Preti, il Caravaggio calabrese.
1: Squillace, il suo castello normanno.
0: Badolato, con le sue chiese e i suoi catoi.
1: Tiriolo, situata sull'istmo di Catanzaro, dove è possibile vedere i due mari.
0: I resti della splendida abbazia di Santa Maria di Corazzo a Carlopoli.
1: E il platano millenario a Curinga.
0: In conclusione, i più allenati possono intraprendere il cammino Calabria Coast to Coast, attraversando la Calabria da costa a costa. Partendo da Soverato sul versante ionico e andando a Pizzo su quello tirrenico, si potranno ammirare le bellezze storico-artistiche e paesaggistiche delle province di Catanzaro e Vibo Valentia.
1: E siamo quindi giunti al termine di questa puntata. Studiare Informati è un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni, con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati.
0: Ogni giorno Studiare Informati ti offre una nuova e imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e all'esperienza universitaria degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Chiara e Davide un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
3: Bem-vindo a História e Factos, onde aprofundamos os principais acontecimentos históricos e os seus impactos duradouros. Neste episódio, vamos explorar um dos marcos fundamentais da integração europeia, o Tratado de Maastricht. Analisaremos também a forma como foi atualizado através dos Tratados de Amsterdão e de Nice. De caminho, passaremos pelo contexto histórico, os momentos em que estes tratados entraram em vigor e as suas principais realizações.

0: O Tratado de Maastricht e os Tratados de Amsterdão e de Nice, que vieram atualizar o primeiro, constituíram passos cruciais no processo de integração europeia. O Tratado de Maastricht lançou as bases para a UE, tal como hoje a conhecemos, ao introduzir mudanças políticas, económicas e sociais significativas. Os Tratados de Amsterdão e de Nice assentam nesta base, abordando questões institucionais e preparando a expansão da UE. Estes tratados refletem a natureza dinâmica e evolutiva da União Europeia e demonstram a sua capacidade de adaptação e de reforma face a novos desafios e oportunidades. À medida que a UE continua a crescer e a mudar, estes tratados fundamentais mantêm-se pedras angulares da sua estrutura de governação. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Sono le due.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
5: Scout di Vercelli?
4: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
5: E avete dei contatti?
4: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie, cose che comunque ci riguardano.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
6: E penso che tu mi hai voluto più di mamma, assurdo è, mi hai voluto anche più di papà, mi hai insegnato tu ad andare in bicicletta, la rivincita sul mondo è su

neri i miei occhi. Perché ciò che non vedevo, sai, me lo mostravi tu, le mie braccia e le mie gambe. Perché quando ero stanco mi spronavi sempre a correre di più. E voglio dirtelo così, tanto ormai sono cresciuto, giuro mai, no, mai, non l'ho mai detto a nessuno. Quando uscivi per andare a lavorare, scambiavo il mio cuscino con il tuo per sentire il tuo profumo.

0: Het idee is simpel. Elk jaar krijgen geselecteerde steden de kans om hun culturele leven in heel Europa en daarbuiten onder de aandacht te brengen. Maar hoe wordt een stad een culturele hoofdstad van Europa? Het proces begint 6 jaar van tevoren. Eerst bepaalt de Europese Commissie welke landen in aanmerking komen voor de titel. Steden in die landen doen vervolgens een aanvraag door een cultureel programma te presenteren. Een panel van onafhankelijke experts beoordeelt de aanvragen en selecteert 1 stad per land. Deze steden kunnen dan 1 jaar lang de titel van culturele hoofdstad van Europa voeren. Steden worden gekozen op basis van verschillende criteria, waaronder de kwaliteit van hun culturele programma, hun vermogen om het uit te voeren en de voordelen die het op de lange termijn kan opleveren voor de stad en haar inwoners. Bij de selectie maakt het niet uit hoe groot een stad is. Steden met minder dan 100.000 inwoners hebben de titel in het verleden mogen dragen. Denk bijvoorbeeld aan Matera in Italië, Galway in Ierland en Tartu in Estland. Wat belangrijk is, is de menselijke, financiële en culturele capaciteit van een stad en het vermogen om mensen bij het programma te betrekken. Na de selectie hebben steden 4 jaar de tijd om zich voor te bereiden. Dit is het moment waarop zij partnerschappen opbouwen, evenementen plannen en burgers uitnodigen om deel te nemen. Als inwoner van een kandidaatstad ben je dus niet zomaar een toeschouwer. Je kunt deel uitmaken van het verhaal. Een culturele hoofdstad van Europa krijgt ook concrete steun. Steden ontvangen de Melina Mercouri-prijs ter waarde van 1,5 miljoen euro en worden aangemoedigd om andere EU-programma's te leren kennen, zoals Creatief Europa, dat de culturele en creatieve sectoren ondersteunt. Maar de waarde van de titel gaat veel verder dan het financiële aspect. Steden grijpen vaak de kans om hun internationale reputatie te versterken, buurten en openbare ruimte nieuw leven in te blazen en toerisme aan te trekken. En de invloed van de titel eindigt niet wanneer het jaar voorbij is. Neem Marseille-Provence bijvoorbeeld, een van de culturele hoofdsteden van Europa in 2013. Dat jaar trok de stad een recordaantal toeristen aan, 11 miljoen, wat de zichtbaarheid en het bereik ervan aanzienlijk verhoogde. Naast het stimuleren van toerisme heeft de titel de stad ook sterk veranderd. Marseille deed een aantal openbare ruimte herleven, zoals de waterkant van de stad, door nieuwe culturele locaties te openen en verschillende buurten opnieuw met elkaar te verbinden via cultuur. Veel van deze ruimtes zijn tegenwoordig nog steeds in gebruik en blijven zowel bewoners als bezoekers aantrekken. De programma's van de culturele hoofdsteden van Europa laten zien wat de Europeanen gemeen hebben en zijn tegelijkertijd een eerbetoon aan wat elke plaats uniek maakt. De visie gaat verder dan de lokale context en spreekt het publiek in heel Europa en daarbuiten aan. Steden kunnen naburige regio's bij hun activiteiten betrekken, hoewel 1 stad altijd het voortouw neemt en de verantwoordelijkheid draagt voor het programma. Een bijzonder symbolisch voorbeeld hiervan is de culturele hoofdstad van Europa 2025. Nova Gorica in Slovenië. De stad ontwikkelde een nauw partnerschap met Gorizia, de naburige stad in Italië, en voor het eerst deelden 2 steden in 2 verschillende landen de titel. Hoewel ze gescheiden werden door een grens, grepen ze de kans om gemeenschappen in Italië en Slovenië met elkaar te verbinden. In een toespraak die de audiovisuele dienst van de Europese Commissie beschikbaar heeft gemaakt, vierde de president van Italië, Sergio Mattarella, de gelegenheid met de volgende woorden. Naast Chemnitz in Duitsland werd Nova Gorica gekozen als culturele hoofdstad van Europa voor 2025. De Sloveense stad besloot samen met haar zusterstad, het Italiaanse Gorizia, een uitdaging aan te gaan. Zich presenteren als een grensoverschrijdende culturele ervaring. Hoewel cultuur per definitie geen grenzen kent, is het toch iets dat binnen een gemeenschap tot uitdrukking komt. Maar een gemeenschap die openstaat voor kennis, gedeelde verkenning en wederzijdse verrijking. De titel van culturele hoofdstad van Europa is duidelijk een unieke kans voor een stad en haar inwoners, dankzij de positieve culturele, sociale en economische invloed die de titel kan hebben. Heeft deze podcast je nieuwsgierig gemaakt? Misschien kun je dan onderzoeken hoe de Europese Unie cultuur ondersteunt op de plaats waar je woont of naartoe reist. Dit was een podcast van het Europees Parlement.
1: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Ricerca universitaria in pillole da 30 lode.
2: Promosso!
3: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e in questa puntata andremo alla scoperta della ricerca in ambito sociologico. Lo faremo insieme ad uno dei professori simbolo del corso di laurea in sociologia. Ma non perdiamo altro tempo e lasciamo che sia lui a presentarsi. Partiamo da un breve identikit. Chi è e di cosa si occupa?
4: Sono Cleto Corposanto, sono professore ordinario di sociologia all'Università Magna Grecia di Catanzaro e mi occupo naturalmente di ricerca sociale, insegno metodologie tecniche della ricerca sociale e sociologia della salute e della medicina.
3: Come funziona la ricerca in sociologia? E cos'ha di diverso rispetto, per esempio, alla ricerca su un farmaco o una malattia?
4: La ricerca sociale è ricerca scientifica a tutti gli effetti, anche se ha molte differenze con la ricerca fatta in ambito, per esempio, biomedico. Non è facile rispondere ad una domanda così in poco tempo, ma per capirci, le differenze sono sostanzialmente due. Una, la ricerca in campo biomedico è una ricerca su base probabilistica che ha a che fare con oggetti di ricerca inerti, nel senso che non hanno animo, non hanno personalità. Noi invece lavoriamo con le persone e lo facciamo da ricercatori che interagiscono con gli altri soggetti che diventano oggetti di ricerca, e quindi c'è anche un tema da tener conto, che è quello dell'empatia. Allora, se la ricerca scientifica in senso ampio ha diverse funzioni, diciamo che la parte in sociologia è prevalentemente una parte comprendente, cioè a noi interessa sapere come e perché le cose accadono esattamente in quel modo, in quel luogo, in quel tempo, in una comunità sociale. E questo credo che aiuti molto e faccia da sfondo anche a tutta un'altra serie di ricerche che possono essere poi localmente determinate.
3: Come e in cosa può trovare applicazione pratica la ricerca in sociologia?
4: Da questo punto di vista la ricerca sociale ha numerosi campi applicativi. In generale possiamo dire che tutti gli ambiti nei quali i decisori pubblici sono chiamati ad esprimere il loro parere, a formulare leggi, a fare regolamenti, a istituire servizi per la cittadinanza, non possono prescindere da un'analisi di sfondo. La ricerca sociale quindi aiuta certamente la comprensione appunto dello stato dell'arte di una situazione. Pensiamo per esempio all'istituzione di un reddito di sostegno, di una misura di sostegno al reddito. È evidente che quando si prende una decisione del genere bisogna conoscere per bene qual è la situazione sociale della popolazione di riferimento, e questo lo può fare appunto la ricerca sociale, che a differenza della ricerca biologica o della ricerca in fisica si avvale tanto di strumenti quantitativi, e quindi attraverso l'utilizzo della statistica, quanto di un approccio qualitativo, che vuol dire indagare in modo non formalizzato, ma per comprendere appunto com'è la situazione in quel determinato momento.
3: Ci racconta il suo ultimo progetto di ricerca?
4: Io lavoro da tempo sul tema delle relazioni sociali, che sono secondo me alla base dell'esperimento di convivenza in qualunque società, e le relazioni sociali sono fatte di tantissimi aspetti. Da qualche tempo mi sto occupando del tema in particolare della perdita di capitale sociale. Il capitale sociale è un concetto sociologico molto importante perché racchiude non tanto il capitale economico delle persone, ma la capacità di avere reti di relazioni che possono poi favorire lo sviluppo di una società in modo armonico. Bene, la malattia è uno dei campi maggiormente incriminati da questo punto di vista perché mina alcune possibilità di costruire reti di relazioni e quindi mi sto occupando da tempo di analizzare quello che io chiamo il danno sociale della malattia. Ho individuato attraverso alcune ricerche un elemento che ho battezzato nella letteratura scientifica sonetness, che è proprio il danno da costruzione di relazioni sociali che sono dovute ad uno stato di malattia.
3: Sappiamo che per le sue ricerche ha viaggiato in lungo e in largo. Ci vuole raccontare la sua esperienza più significativa?
4: Le mie ricerche mi hanno portato spesso in giro per il mondo, ho fatto diverse esperienze sia in Italia che all'estero. Ne ricordo alcune con grande piacere. La prima l'ho fatta in una regione del Cile, nel Cile centrale, in Araucanía in particolare, dove assieme agli amministratori e ai cittadini abbiamo costruito un piano di sviluppo locale, costruendo dal basso e quindi non con provvedimenti calati dall'alto, ma co-costruendo con i cittadini la mappa dei servizi che a loro potevano appunto essere utili per sviluppare in senso positivo la vita sociale in una zona. È stata un'esperienza molto interessante che ha dato frutti assolutamente importanti. Ancora oggi, a distanza di 15 anni, in quella zona della Araucanía si usa il piano di comunità che abbiamo fatto assieme. E poi moltissimi piani di zona, piani di salute, ma l'esperimento forse più interessante lo sto facendo adesso, sono appena rientrato dall'estero con un gruppo di ricerca internazionale perché stiamo valutando il danno sociale della pandemia in una zona del mondo abbastanza importante come quella del sud-est asiatico. Sono quindi stato in Thailandia, Laos e Cambogia per vedere come in quella parte del mondo la pandemia abbia avuto ripercussioni sociali molto importanti e anche in modo diverso rispetto a quello che è accaduto invece nell'Occidente. Questo perché la malattia, come sempre, è culturalmente determinata.
3: E per la puntata di oggi è tutto. Ringraziamo ancora una volta il professore Corposanto per essersi reso disponibile a rispondere alle nostre domande. Da Francio un saluto e alla prossima puntata!
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
7: Quali attività svolgete per il territorio?
6: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore o nel caso in cui questo succeda facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
8: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
6: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Noi siamo SOS Santia Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, sì. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
10: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
9: Noi siamo a Santia, sì, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
11: Questo è Spazio Emergenti, il format di Radio 6023 che dà voce agli artisti di domani. Vuoi far conoscere a tutti i tuoi brani? Manda una mail a direzionemusicale@gmail.com. Bentornati a tutti ascoltatori e ascoltatrici di Radio 6023 e benvenuti in un nuovo episodio di Spazio Emergenti, il format di Radio 6023 che dà voce agli artisti di domani. Oggi siamo qui in compagnia di Tiziano ed Edoardo, due componenti dei Lilla. Benvenuti ragazzi.
12: Ciao ragazzi, buonasera.
11: Innanzitutto come state, come sta procedendo questo periodo subito dopo l'uscita del vostro primo disco?
12: Bene, sabato sera qua a Roma abbiamo fatto un release party con Ioine, gruppo di Milano, no? Di punta del genere, si può dire. C'è stato tanto affetto nei nostri confronti, non potevamo sperare meglio, quindi diciamo che ci stiamo godendo questo momento dopo tanto duro lavoro, ma anche tanto divertimento, si può dire.
11: Voi siete un gruppo che ormai penso sia consolidato già da tempo, ma come siete nati e come avete deciso di fare quello che fate? Nel senso, cosa vi ha portato a dire creiamo interamente da zero un qualcosa per comunicare quello che abbiamo dentro?
13: Ma di base, penso, essendo tutti dei musicisti, cioè dai, definiamoci dei musicisti, chi più chi meno, però sì, abbiamo sempre suonato in diverse band, chi aveva altri progetti, cioè tutti quanti noi abbiamo altri progetti. La band precisamente è nata nel 2021, l'estate del 2021, sì, mandando un messaggio ad Andrea, il batterista, gliel'ho mandato io, perché condividevamo lo stesso box dove suonavamo, io con l'altra band e lui con la sua altra band, mandando una band di riferimento che erano i Sea You Space Cowboy, che fanno emo metalcore, quindi genere veramente tanto lontano, però ci siamo visti, abbiamo scritto la prima canzone che poi è diventata Santuario e da lì avevamo fatto una storia su Instagram scrivendo cerchiamo un bassista per una band screamo emo e ci ha risposto Edoardo e sì, è entrato subito Edoardo e poi amalgamandoci un po' dopo nei mesi successivi è entrato anche il nostro attuale cantante, che è Ico. Ma di base c'è sempre stata, come dire, la voglia di suonare da parte di tutti quanti, ed è nato molto, molto per caso anche, penso, sì. Cioè, nessuno dei noi quattro si aspettava questo hype adesso, che possiamo... possiamo dire che c'è abbastanza hype.
11: Proprio sulla vena dell'hype, io voglio chiedervi se avete anche dei live ora che è uscito il vostro primo album, e quindi automaticamente se avete già delle date programmate nel futuro imminente.
13: Ci stanno, non le abbiamo ancora annunciate, però abbiamo alcune date da fare in giro per l'Italia. Dobbiamo andare giù vicino Barletta dai ragazzi di giù, non mi ricordo il collettivo, mi sembra Mal di Testa. Dobbiamo andare a Caserta, a Modena e anche in Sardegna, però ancora non è niente annunciato, quindi questi sono tutti spoiler.
11: Tutti spoiler che con piacere avete fatto a noi di Radio 6023.
13: Sì.
11: Ora ho un'altra domanda, ma le vostre influenze, avete detto che fate scream emo e comunque scream emo metal, quel genere che al giorno d'oggi sta prendendo tanto piede, come sto vedendo sulla scena anche solo del panorama italiano, ma le vostre influenze personali quali sono?
14: Allora, per riagganciarmi al discorso che faceva prima Tiziano, il gruppo è nato quasi un po' per caso, e da qui deriva il fatto che abbiamo quasi tutti un background musicale diverso. Certo, poi trovandoci insieme, trovando, diciamo, il minimo comune divisore dei nostri ascolti, abbiamo cominciato a comporre pezzi sullo scream, sul melodic hardcore, un po', diciamo, guardando ai gruppi più in voga del panorama italiano, come penso agli Oine, ai Lantern, comunque gruppi che esistono da molto più tempo di noi. A livello di influenze personali posso dire che il nostro cantante Ico è sempre stato un fan del melodic hardcore, dello screamo da sempre, mentre Andrea, il batterista, per esempio, ha un background musicale abbastanza diverso. Per esempio, lui mi ha specificatamente chiesto di dire che i suoi riff, diciamo, di batteria sui groove sono molto spesso presi come influenze da album degli anni 90, come i primi lavori dei Pearl Jam o dei Korn, poi naturalmente messi a servizio del genere. Io pure vengo da un background particolare, più che vira più verso il garage rock e

0: pezzi sono sempre nati da un riff o un giro di chitarra attaccato a qualcos'altro che poi si è andato a evolvere tutti insieme. Però di base l'intento è fare musica aggressiva ma anche molto emotiva, cioè del tipo che ti deve, cioè puntiamo a toccare le persone che abbiamo davanti, puntiamo a fare pezzi in cui le persone si rispecchiano anche dentro, quindi sì, non abbiamo proprio un punto di ispirazione che possiamo dire no, non è abbastanza così, facciamolo più così. È quasi improvvisato il modo di scrivere,
1: soprattutto corale, cioè scriviamo praticamente sempre insieme.
2: E proprio questa era la mia prossima domanda, ovvero quando voi scrivete i testi nasce prima la musica e poi arriva il testo, oppure dopo che scrivete tutti insieme un testo vi applicate nel creare tutto ciò che è la sonorizzazione attorno a quel brano?
1: Allora, prima probabilmente mi rendo conto che poteva essere frainteso, io parlavo di scrittura compositiva, di scrittura musicale. Per quanto riguarda i testi, sono quasi sempre i testi dell'album di questo nostro primo EP sono stati scritti interamente da Ico, dal nostro cantante, e sono stati applicati poi alla musica che avevamo scritto tutti insieme banalmente nella nostra sala prove. E quindi magari qualche volta c'è stato un testo che è stato adattato, magari qualche altra volta invece il contrario, e dalla musica si è passati a scrivere le parole, ecco.
2: Quindi insomma va un po' in base alla tipologia della canzone. Ma questo album, Come il fiore non il colore, come mai questo titolo? E soprattutto, avete proprio deciso di scrivere l'album, oppure dopo un po' di canzoni che avete realizzato avete detto ma sai che c'è, racchiudiamole tutte in un album?
0: E il fatto del titolo dell'album è letteralmente un prolungamento del nome della band, cioè Lillà è un fiore, e quindi più volte ci hanno spesso, anzi no, proprio noi abbiamo detto Lillà il fiore, non Lillà il colore, e quindi è stato anche un gioco di parole che abbiamo detto sia al primo album che anche nel primo post su Instagram per presentarci un po' nella scena. Abbiamo scritto Lillà come il fiore, non il colore, perché ci hanno confuso più volte nella pronuncia del nome chiamandoci Lillà, e quindi era un gioco di parole tra il nome della band. E parlando del nome della band, cercavamo, come dire, un nome corto, di impatto, facile da dire, perché non siamo mai stati nessuno di noi dei fan dei nomi delle band lunghi, perché sono difficili da pronunciare, sono troppo lunghi
1: e da ricordare.
0: Anche da ricordare, sono difficili da ricordare, io soprattutto. E quindi siamo andati a cercare i significati dei fiori e i nomi dei fiori simpatici, perché sembrava, cioè ci piacciono noi fiori in generale, però la simbologia dei fiori, per dare quel tocco delicato nell'aggressività della band anche.
2: Invece ora cambiamo un po' la domanda, focalizzandoci sul vostro singolo estratto, ovvero Trieste. Come nasce questa canzone e cosa volete comunicare con questa canzone?
1: Ah, Trieste è stata la seconda canzone che abbiamo scritto ed è nata da un riff di Tiziano che ha portato in sala prove. E credo che il primo riff, dimmi se sbaglio, ancora non c'era Ico la prima volta che l'hai portato in saletta, no? Ok. E quindi poi quando è arrivato il nostro cantante, tra parentesi fatemelo dire, bravissimo, ha sentito la canzone e ha scritto un testo molto, molto personale, che prende molto dalle sue esperienze di vita, anche recenti e meno, e ne è venuta fuori una canzone che è un crescendo, diciamo, di emozioni, che infatti poi esplode in un botta e risposta tra lui e il coro nella parte, diciamo, distorta e più aperta e più aggressiva del brano verso la fine.
2: Una canzone sostanzialmente che ha quindi una grande differenza tra quindi strofe e ritornelli, mi pare di capire.
1: Più che strofe e ritornelli è una struttura in crescendo, diciamo, perché inizia banalmente con un arpeggio molto accogliente e pulito, per poi esplodere in una sequenza di accordi molto distorta, fino a quasi, si può dire, non lo so, magari un mini breakdown, sì, verso la fine. cioè non è la classica struttura A B C B, diciamo, mi sa, pure sbagliato le vocali, però nella canzone pop.
2: Sì, ti ho compreso, la classica struttura da strofa, ritornello, bridge, ritornello, chiusura. Una domanda particolare che mi viene da fare, quindi voi all'interno dei vostri spettacoli, dei vostri live, immagino abbiate avuto anche dei momenti peggiori e migliori, mi viene da dire. Vi andrebbe di raccontare uno a testa qual è stato il vostro momento migliore, il vostro momento peggiore vissuto ad esempio sul palco?
0: Possiamo dire, noi abbiamo fatto in tutto 6 live più un secret show nel nostro box, e secondo me il meglio riuscito è stato questa estate al Warfest, che c'erano band come Votto, Leita e lo Standard Hi-Fi, che sono band abbastanza del giro, belle conosciute e rispettate sia da noi che dagli altri. E secondo me lì è stato il live, anche se le canzoni ancora non erano conosciute perché era il nostro terzo live, secondo me, penso anche secondo anche gli altri, è stato il nostro miglior live.
1: Mi approvi? Sì, io sono totalmente d'accordo con quello che dici tu. E momento peggiore, non lo so, ci sono stati dei momenti simpatici in cui per esempio al nostro secret show per sbaglio ho scollegato il basso per circa 10 secondi, e incidenti diciamo di percorso che possono capitare durante i live, anche magari qualche problemino con i monitor lato palco, no? Mentre magari chi è fuori si diverte e sente la musica, mentre noi alle prese con i monitor sentiamo solamente dei feedback. È successo anche questo, ma fa parte di tutto.
2: Fa parte del gioco, e da musicista ti posso capire, perché avere a che fare con un fonico che non è magari una delle persone della band, molto spesso ti ritrovi a dire: perché stai facendo questo lavoro?
0: Io volevo aggiungere un punto per la parte dei live importanti. Sicuramente il Relay Party rimarrà, non dico tecnicamente il live migliore che abbiamo fatto, ma umanamente rimarrà, penso, per un bel po' il live a cui vorremmo più bene, sia per la lineup di band, perché erano band, a parer mio, anche, cioè per me, Joine sono una band molto, molto importante, e sono persone molto, molto buone e simpatiche da rispettare. E quindi è stato molto, molto emotivo come live. E in più era la prima volta che finalmente qualcuno cantava i pezzi con noi, perché erano finalmente usciti. Però tecnicamente possiamo dire che Warfest è stato migliore, perché abbiamo suonato meglio.
2: Tante emozioni che vi comunque accompagneranno, penso, anche nella scrittura delle prossime canzoni. Avete già anche qualche altra magari canzone scritta che siete di prossima registrazione, oppure per il momento sotto quel punto di vista siete fermi e state un attimo godendo l'uscita dell'EP e le varie date che arriveranno, come avete annunciato poco fa?
1: Noi scriviamo in maniera quasi, quasi nevrotica, quindi c'è sempre un pezzo nuovo da montare o da far sentire agli altri, quello è sicuro. Non abbiamo programmi di entrare in studio nel futuro prossimo, ci vogliamo godere quest'album, godere i nostri fan che sono bellissimi, e goderci le prossime date.
2: Noi di Radio 6023, ragazzi, vi ringraziamo tantissimo per essere stati qui con noi ai nostri microfoni, e vi volevo chiedere, vi va di annunciare il vostro pezzo?
0: Ciao Lilla. Siamo Lilla e questo è Trieste. Buon ascolto.

0: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto. Tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dall'ufficiale della scuola, in sostanza.
3: Avete anche degli altri contatti social?
2: Prego.
4: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
6: Ciao ragazzi, sono Claudio Coluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
7: Sessanta due tre.
8: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Stanno per arrivare le vacanze di Natale e tutti gli studenti universitari finalmente possono riposarsi un po', per ora. Con l'anno nuovo sappiamo che ci saranno ancora tanti impegni, insieme ai fatidici buoni propositi. E i tuoi quali sono? Tra questi potresti conoscere meglio la città in cui studi e i suoi dintorni.
1: Data la sua posizione favorevole, Catanzaro si trova a pochi passi sia dal mare che dalla montagna, per cui d'inverno puoi facilmente raggiungere la Sila Catanzarese e d'estate la costa ionica e quella tirrenica.
0: Se d'inverno ti piace frequentare la montagna, per fare una passeggiata tra i boschi o per sciare, ti consigliamo di visitare la Sila Piccola, che comprende la zona a sud del lago Ampollino tra le province di Catanzaro e Crotone.
1: Qui potrai attraversare il lago del Passante, un lago realizzato negli anni 70, fare un'escursione al villaggio Mancuso e vedere l'ormai abbandonato albergo delle fate. E infine visitare il Mabò, Museo d'Arte del Bosco, dove potrai vedere le opere site specific oppure gli artisti direttamente all'opera.
0: D'estate non hai che da scegliere, Mar Ionio o Mar Tirreno? Facciamo entrambi. Sulla costa tirrenica puoi praticare kitesurfing, mentre su quella ionica puoi immergerti nelle vasche di Cassiodoro, la zona chiamata Costa degli Aranci. In generale, durante la bella stagione, avendo un po' più di tempo libero, puoi visitare davvero tutto il territorio calabrese.
1: Puoi approfittare delle pause dall'università per visitare alcuni dei bellissimi borghi che compongono il paesaggio catanzarese e alcune attrattive, come
0: Taverna, posizionata nella Presila Catanzarese, paese natio del famoso pittore Mattia Preti, il Caravaggio calabrese.
1: Squillace, suo castello normanno.
0: Badolato, con le sue chiese e i suoi catoi.
1: Tiriolo, situata sull'istmo di Catanzaro, dove è possibile vedere i due mari.
0: I resti della splendida abbazia di Santa Maria di Corazzo a Carlopoli.
1: E il platano millenario a Curinga.
0: In conclusione, i più allenati possono intraprendere il cammino Calabria Coast to Coast, attraversando la Calabria da costa a costa. Partendo da Soverato sul versante ionico e andando a Pizzo su quello tirrenico, si potranno ammirare le bellezze storico-artistiche e paesaggistiche delle province di Catanzaro e Vibo Valentia.
1: E siamo quindi giunti al termine di questa puntata. Studiare Informati è un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati.
0: Ogni giorno Studiare Informati ti offre una nuova e imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e all'esperienza universitaria degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Chiara e Davide un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
1: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
2: Vítejte u další epizody podcastu Historie a fakta, ve kterém podrobně rozebíráme klíčové momenty evropských dějin a také to, co pro Evropu znamenaly. Dnes se zaměříme na Maastrichtskou smlouvu, jeden ze stěžejních milníků evropské integrace. Povíme si také, jak ji později doplnili Amsterdamská a Nizská smlouva. Nezapomeneme ani na historický kontext a události v době, kdy tyto smlouvy vstoupily v platnost. Také si ukážeme, čeho se díky těmto smlouvám Evropské unii podařilo dosáhnout.

0: Maastrichtskou smlouvu později doplnili Amsterdamská a Nyská smlouva. Amsterdamská smlouva byla podepsána 2. října 1997 a v platnost vstoupila 1. května 1999. Jejím cílem bylo zefektivnit orgány Evropské unie a připravit je na budoucí rozšíření. Také zavedla koncept tzv. Posílené spolupráce. Díky ní může skupina členských států v určitých oblastech společně postupovat i v případě, že se ostatní státy aktuálně nechtějí přidat. Tato flexibilita byla naprosto zásadní vzhledem k tomu, jak se Unie rozšiřovala a jednotlivé státy měly různé potřeby a zájmy. Amsterdamská smlouva do práva Unie začlenila sociální aspekty, čím zdůraznila význam sociálních práv, zaměstnanosti a nediskriminace. Rovněž si kladla za cíl vytvořit svobodný, bezpečný a spravedlivý prostor, který by vedl k užší spolupráci mezi členskými zeměmi v oblastech, jako je například udělování azylu, imigrace či soudní záležitosti. Smlouva dále posílila společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, neboť ustavila pozici hlavního diplomata Evropské unie. Ten je známý jako vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropská unie díky němu může na mezinárodní scéně jednotně vystupovat. Amsterdamská smlouva navíc evropské instituce reformovala tak, aby byly efektivnější a posílila úlohu Evropského parlamentu tím, že určila více oblastí, ve kterých spolu rozhoduje.
1: Ciao a tutti ragazzi, ancora il vostro Alessandro per una nuova puntata di Spazi Emergenti, oggi in compagnia di Alberto, voce, chitarre, percussioni dei 5 uomini sulla Cassa del Morto. Ciao Alberto.
2: Ciao Alessandro, ciao, grazie di avermi chiamato, insomma, per questa intervista. Sono molto felice di essere qua con te.
1: È un piacere anche per noi. Allora Alberto, innanzitutto tu ci presenti il singolo che è estratto dall'album Kairos, intitolato La nostra intersezione. Ci vuoi un po' parlare di questo singolo, cosa vi ha portato a scriverlo e di cosa parla?
2: Innanzitutto la canzone, bisogna dire che è stata scritta, io sono il cantante, non il cantante che canta, che è la voce principale in questo pezzo, in quanto in questo gruppo un po' cantiamo tutti, diciamo, 4/5 del gruppo cantano e soprattutto scrivono quasi tutti, quindi la canzone l'ha scritta il nostro violinista ed è stata cantata poi dall'altro cantante del gruppo, che è una cosa bella da dire perché comunque tutti hanno influenza nella scrittura, nella parte compositiva delle canzoni. La canzone parla dell'incontro con l'altro da noi, che può essere simile, ma mai completamente coincidente. Questo qua si riflette essenzialmente comunque anche in quello che è il rapporto di coppia. Nella canzone in particolare si cerca di andare oltre comunque il sentimento che può essere distruttivo e doloroso, come spesso visto, ma si cerca di arrivare a parlare comunque della costruzione e dell'esaltazione delle caratteristiche di ognuno delle due persone che ne fanno parte. Quindi questa è essenzialmente la nostra intersezione.
1: È un tema molto molto interessante e sempre attuale. Però mi ha incuriosito una cosa, perché tu hai detto l'incontro con l'altro da noi che però non è mai coincidente. E questa cosa mi ha ricordato alcuni filosofi, perché io sono uno studente di filosofia, mi ha ricordato alcuni filosofi che ho studiato qualche anno addietro. C'è qualcuno di voi che studia filosofia o comunque vi siete ispirati a questi, o è solo un caso che sia così?
2: Infatti non è solo un caso, l'hai colto veramente proprio nel segno, perché il violinista, esattamente proprio quello che ha scritto la canzone, è uno studente di filosofia. Quindi probabilmente se hai notato qualche vena filosofica è essenzialmente dovuta anche a questo, si nota comunque lo studio, il percorso di studi che ha fatto.
1: Ok, no, perché proprio come detta così ricorda molto dei filosofi, mi viene in mente Gabriel Marcel, che è un filosofo francese del Novecento, anche sì. Levinas, che è un filosofo lituano, naturalizzato francese, anche lui del Novecento, quindi insomma, beh, veramente complimenti, è molto interessante, insomma fa piacere anche questi rimandi, queste citazioni. Ma diciamo materie non così scontate nella musica, ecco.
2: No, quella infatti è una cosa molto bella, anche perché all'interno del gruppo comunque abbiamo aree completamente diverse. Infatti nel campo della filosofia mi trovi un po' scoperto, in quanto io studio, sono uno studente di ingegneria, quindi tutt'altra materia, però abbiamo diverse menti. Abbiamo la mente del filosofo, c'è chi è un infermiere, chi invece studia musica comunque al conservatorio, ma è un antropologo. Quindi è un po' un misciotto di varie competenze differenti, e si nota anche all'interno delle canzoni.
1: Sì, sì, ed è proprio un po' questo anche il bello dell'arte, della musica, che riunisce tante persone, magari tanto diverse, che tendenzialmente non si penserebbe che possano riunirsi in qualche cosa, invece poi la musica unisce a tal punto. Infatti voi siete un gruppo costituito da persone così eterogenee. E a proposito del vostro gruppo, volevo chiederti appunto da dove traete ispirazione, quali sono i gruppi, i musicisti, insomma le influenze maggiori che vi portano a suonare e scrivere.
2: Sì, certo. Allora, come noi siamo un gruppo che ormai ha 5-6 anni di attività, e ammetto che, come è anche giusto che capiti e si vede sempre in ogni panorama musicale, un gruppo anche cambia focus. Noi siamo partiti essenzialmente da una caratteristica molto folk dei nostri brani, e non per niente ci ispiravamo ai Modena City Ramblers moltissimo, che non so se conosci.
1: Sì, sì,
2: ma
1: assolutamente.
2: Sono una band storica italiana, e c'era l'idea di questo combat folk, da cui anche il nome proprio è stato preso perché ricordava molto questo genere di musica, l'idea di invece che fare un concerto, fare un arrembaggio più, cioè l'idea di suonare veramente nelle betole più scure del Friuli, in questo caso perché noi siamo friulani, ma poi abbiamo suonato anche tanto in giro. E nel corso del tempo questo poteva essere più il primo album, che è stato anche un album un po' più, si può dire, festaiolo, più solare. E col secondo album abbiamo deciso di prendere influenze anche da, e deciso di prendere, più che altro sono arrivate anche da sole, da altri gruppi e da altri ascolti. C'è un gruppo che ha avuto uno sviluppo anche, o perlomeno noi abbiamo avuto uno sviluppo simile a loro, che sono i Mumford & Sons, che sono bravissimi, li adoriamo. E poi molte influenze elettroniche anche da Bon Iver, che è un altro artista fantastico. Questi sono perlomeno i gruppi che un po' tutti abbiamo ascoltato. Poi è chiaro che ognuno di noi veramente ascolta le cose più disparate. Però la volontà di mantenere, soprattutto all'interno di un contesto folcloristico, di chitarra acustica, di violino, mettere anche una buona parte di effettistica, quindi chitarre effettate, violino effettato, che è una caratteristica secondo me molto interessante di diverse canzoni che abbiamo, è stato, diciamo, la strada che abbiamo percorso per,

0: sua è che l'aspetto folk dei brani, secondo me, richiama, diciamo, avvicina molto le persone che ascoltano, che secondo me è la cosa più importante, perché una canzone deve essere vicina alle persone per poter arrivare. E basarsi su un tipo di canzone folk, per poi inserirsi con dell'elettronica e magari degli strumenti, dei suoni più ricercati, secondo me è una cosa che funziona bene, perché prima ti avvicini alle persone per fargli scoprire comunque un mondo che tante volte può sembrare più distaccato.
1: Certo, certo, e la musica, come abbiamo anche detto prima, deve unire. E il folk in effetti è uno dei generi che lo fa un po' di più, proprio perché è folcloristico, no? E però sì. Tu, a proposito dei vostri live, hai detto che volete dei live che somigliano un po' più a un arrembaggio. E anche questa è una cosa che si collega al vostro gruppo e soprattutto al vostro nome, perché il vostro nome è un po' particolare.
0: Sì, esatto, infatti è un nome che, diciamo, le persone si ricordano abbastanza facilmente, perlomeno si ricordano il concetto del nome, però poi ne sono arrivati dei più fantasiosi, perché il nostro nome infatti è 5 uomini sulla cassa del morto, che nel corso del tempo è diventato 5 allegri ragazzi o 5 uomini sulla bara, robe strane. Però il nostro nome è 5 uomini sulla cassa del morto. Questo nome qua deriva da una canzone che è citata in un libro di Stevenson, dell'Isola del Tesoro, in cui gli uomini sono 15, e c'è questa canzone che fa proprio 15 uomini sulla cassa del morto. Ed è una canzone piratesca reale, che narra proprio di questa leggenda della turma di Edward Teach, che dopo essersi ammutinata è stata lasciata una turma di 30 elementi, lasciata su un'isola con una bottiglia di rum e una pistola. Ed Ortiz, tornando dopo mesi a vedere cosa era successo, ha trovato proprio appunto 15 uomini ancora vivi. E da lì è stato preso il nome del nostro gruppo.
1: Ok, quindi insomma siete dei pirati che fanno folk, no? Di solito il folk sì. È più associato magari a un qualcosa di più, in ambito europeo, quando pensi al folk di solito pensi appunto al nord dell'Europa, soprattutto al nord dell'Inghilterra, quindi agli scozzesi, agli irlandesi. Invece i pirati, che comunque erano anche scozzesi e irlandesi, però ti viene più in mente una cosa più caraibica, ma i pirati sono associati al Mar dei Caraibi, quindi un'associazione in effetti che è interessante.
0: È particolare, soprattutto l'idea era più la volontà di esprimere delle sonorità un po' esotiche, no? Delle sonorità che magari possono arrivare da lontano, proprio questo aspetto qua anche di vivere proprio il concerto come un arrembaggio, essenzialmente questi qua le caratteristiche. Poi, come ti dicevo prima, nel tempo anche il nostro sound si è evoluto parecchio. Infatti il secondo album, questo qua che è uscito da 2 settimane, Kairos, presenta delle sonorità parecchio diverse del primo. La parte forse più irlandese, perché abbiamo anche una grande vena di diciamo, il nostro sound richiama tanto all'irlandese, anche soprattutto nella prima epoca. Questa parte qua forse è un po' venuta meno nella seconda produzione.
1: Io intanto ti chiedo i vostri contatti, perché è assolutamente importante farsi trovare sul web.
0: Certo, e potete cercarci su Facebook o Instagram cercando proprio 5 uomini sulla cassa del morto, e per qualsiasi domanda potete benissimo scriverci ovunque, risponderemo in veramente in brevissimo tempo.
1: Perfetto, allora io ti ringrazio e in chiusura ti lascio lanciare il pezzo.
0: Bene, vi ringrazio, e la prossima canzone è La nostra intersezione.

0: Ahmed, a te da venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
2: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com.
3: Ciao ragazzi e bentrovati, eccoci qui per un nuovo episodio di Spazio Emergenti. Io sono Erika e oggi sono in compagnia di Tommaso, voce degli Speaking to the Deaf. Ciao Tommaso e grazie per essere con noi oggi.
4: Grazie a voi, ci presentiamo, siamo una band electrometalcore di Ancona, Speaking to the Deaf. Da molti anni ormai abbiamo affrontato diversi stili musicali cercando la formula che più si adattasse a quello che volevamo trasmettere. Abbiamo iniziato agli esordi con death metal melodico, passando poi per tutto il via vai della scena metalcore. Siamo cresciuti col crossover, col new metal, apprezziamo anche la musica elettronica e quindi abbiamo inserito anche nuove sonorità all'interno della nostra proposta in modo tale che fosse più personale possibile.
3: Allora, voi siete di Ancona, però il vostro nome e l'intero album è in lingua inglese. Ci sveli innanzitutto come mai avete scelto questo nome in inglese e cosa significa Speaking to the Deaf?
4: Allora, il nome significa parlando ai sordi, nel senso che il nostro leitmotiv nelle canzoni e nelle tematiche che affrontiamo è un po' l'incomunicabilità transgenerazionale che affligge un po' la nostra società in un certo senso, per cui non riusciamo in qualche modo a unificare un messaggio che sia in tutti i modi condiviso, anche perché il nostro messaggio è sempre rapportato al tempo, i nostri bisogni, le nostre necessità sono sempre viabili e fugaci. Per questo cerchiamo di mandare il messaggio di catturare il momento, quindi di scrivere quello che è l'istante in cui ci troviamo e le dinamiche che affrontiamo tutti i giorni.
3: Chiaro, chiaro. E sono 9 le tracce che compongono The New Disguise, il vostro nuovo lavoro in studio. Qual è un po' il concept dell'album e com'è nato?
4: Il concept dell'album, appunto, The New Disguise è il nuovo travestimento, il modo in cui ci facciamo riconoscere in un certo modo nella vita di tutti i giorni e quindi approfondisce quella che è la tematica già alla base di tutti i nostri progetti, trovare un posto nel mondo e adattarsi a quello che è il cambiamento. Quindi travestimento anche nell'ambito animale, il modo in cui si presenta un animale, i colori che reca sul suo carapace o sulla sua pelliccia identificano un animale che è un predatore o una preda, quindi il modo in cui ci poniamo nei confronti degli altri che descrive chi siamo noi stessi.
3: Chiaro. E come funziona il processo di scrittura all'interno del vostro gruppo?
4: Ah, bella domanda, questa è complessa la questione. Solitamente cerchiamo di tirar fuori ognuno quello che si sente dentro e poi lo facciamo ascoltare agli altri, così che ognuno su questa struttura primitiva metta il suo apporto in base a quello che gli piace di più. E okay, poi dopo continuiamo a provare e ripetiamo questo loop fin quando non riusciamo ad avere una formula che ci piace a tutti.
3: Certo, chiaro. Però credo che ogni brano sia un po' un discorso a sé e quindi sia differente, credo, il processo di scrittura per ogni vostro singolo.
4: Sì, decisamente.
3: Ok.
4: Decisamente, sì. Partiamo con la parte ritmica, creiamo magari un riff che ci piace oppure una partitura elettronica e questa viene sviluppata a seconda poi dei gusti personali.
3: Ho capito, ok. E Another Night è la prepista dell'album, mentre Misfired Plans Galore è il singolo conclusivo che possiamo ascoltare. C'è una scelta precisa dietro a queste collocazioni all'interno della tracklist?
4: Sì, domanda molto affascinante perché appunto l'idea del nostro percorso all'interno dei vari piani di questo castello che abbiamo costruito, e Another Night segna, insomma, che pone eventuale ascoltatore come una fase di riflessione, quindi durante la notte solitamente sia dal romanticismo che in tutte le correnti letterarie si sviluppa quello che è il pensiero critico di analisi mondo, quindi Another Night è una notte che sembra una notte qualsiasi, in realtà si pongono dei dubbi, mentre Miss Fire Blends the Door offre in un certo senso la conclusione di tutto il percorso riflessivo che accompagna l'album.
3: Ok, chiaro. E questo singolo è nato per ultimo oppure no, è nato nel pieno del vostro processo di scrittura?
4: Questo brano è nato effettivamente per ultimo,
3: okay.
4: E infatti in qualche modo si differenzia dagli altri per la grande componente elettronica e una ricerca anche di sonorità più avvolgenti, più ipnotiche in un certo senso.
3: Sì, sì, sì. E a proposito di sonorità, quali sono le vostre icone musicali alle quali vi ispirate di solito?
4: Ci ispiriamo all'inizio quando ascoltavamo Crossover, ai System of a Down, ai Korn, poi ai Bring Me the Horizon, che sono un gruppo interessantissimo per il fatto che nonostante vengano dalla corrente del metalcore hanno approfondito tutti, praticamente tutti i generi musicali fino al pop, quasi al pop rock, sì. E hanno comunque mantenuto la loro grande identità e il loro marchio di fabbrica, che addirittura è stato una scuola e una moda per gli altri gruppi.
3: Ok, chiaro. E hai parlato di identità musicale, allora la vostra credo sia ben definita, però ti chiedo se in futuro sperimenterete dei nuovi generi oppure se siete al lavoro su brani inediti che ci vorrete ascoltare in futuro e siano più contaminati dal punto di vista proprio di sonorità.
4: Hai detto benissimo sul fatto della ricerca della contaminazione, come avrei potuto sentire anche nell'album,
3: sì.
4: Che sono oltre esperimenti elettronici anche partiture rappate,
3: sì.
4: Parlate, anche altre modalità insomma liriche di esprimere un certo tipo di messaggio. Sicuramente continueremo a sperimentare, siamo un cantiere in costante attività e quindi sarà sempre uno stimolo nuovo trovare sonorità ancora più attuali o innovative per noi per rappresentarci.
3: Certo, chiaro. E allora, tutti i singoli sono, come abbiamo detto prima, in lingua inglese. In futuro pensate di cimentarvi in un tipo di scrittura anche in lingua italiana oppure no?
4: Questo non è da escludere.
3: Okay.
4: Ci piacerebbe, stiamo cercando di trovare una formula adeguata che possa rendere il tutto più adatto.
3: Certo.
4: Meno grottesco,
3: certo,
4: in un certo,
3: certo
4: senso.
3: Sì, no, certo. Perché comunque sono diversi i pareri riguardo alla scrittura, cioè chi si trova meglio con l'inglese, chi lo trova, come giustamente, essere un linguaggio universale, chi invece scrive in italiano perché a volte lo trova più immediato come messaggio da poter trasmettere, quindi non so, magari anche voi in futuro proverete a cimentarvi in questo tipo di scrittura. Avete scritto qualcosa in italiano prima di questo album oppure no?
4: Qualcosa.
3: Okay.
4: Qualcosa.
3: Okay.
4: Però l'italiano è una sfida perché comunque l'inglese rende tutto un po' più personale.
3: Certo.
4: Universale in realtà è la maschera per renderlo più distanti in qualche misura. Scrivere in italiano è molto più impegnativo anche perché rende molto più diretto il messaggio, quindi meno interpretabile in un certo senso.
3: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
4: In questa fase chiaramente di grande sintesi, mm-hmm. Dopo ovvio che...
3: Certo, beh, logico.
4: Sì.
3: Logico. E abbiamo parlato di futuro e adesso Tommaso ti chiedo quali siano i vostri progetti futuri, cosa possono aspettarsi i vostri fan?
4: Allora, per i nostri progetti futuri stiamo già scrivendo materiale nuovo,
3: uh-huh.
4: E puntiamo a riordinare un po' tutto il materiale che abbiamo, a ristrutturare qualche canzone che abbiamo già 2-3 pezzi organizzati da definire e poi ovviamente ci sarà la scrittura di un nuovo album, la registrazione e partire insomma con i concerti dove portare la nostra musica dal vivo.
3: Certo, perché credo che una delle vostre caratteristiche sia proprio la sinergia che si possa instaurare con il pubblico, quindi i live, credo che per ogni gruppo sia assolutamente essenziale e fondamentale.
4: Sì, i live sono un po' la benzina per la nostra musica.
3: Certo.
4: In ogni fase della nostra crescita è passata per concerti straordinari, quindi siamo divertiti e abbiamo avuto anche un gran coinvolgimento del pubblico, che addirittura abbiamo tantissimi amici che ci sostengono dall'inizio, che salutiamo con affetto, Luis, Nicky Bartolo, Riccardo Carlini, cioè tanta gente che insomma dall'inizio ci ascolta e ci sostiene, ed è stato bello man mano che la platea magari si allargava, ritrovare quelle stesse persone che all'inizio quando eravamo in pochissimi ci hanno sempre sostenuto e hanno sempre apprezzato la nostra musica.
3: Certo, è sempre bello avere comunque un supporto e avere a fianco delle persone che vi hanno visto crescere e maturare, diciamo. E in attesa di ascoltarvi dal vivo, dove possiamo trovare il vostro album e se siete sui social come vi chiamate?
4: Facebook, con la nostra pagina Sticking to the Death, basta cercarlo, staccato chiaramente, non unito,
3: sì.
4: Su Instagram allo stesso modo abbiamo la nostra pagina Sticking to the Death su Spotify ci sono tutti quanti i nostri pezzi e anche su YouTube è una bella occasione per godersi anche i nostri videoclip, dove c'è Like Video di Another Night, è il nostro primo videoclip ufficiale registrato in una zona stupenda della nostra regione, nel Sasso Tetto. Okay. Se vedete il video, mi sembra di stare in Cornovaglia. Sotto la splendida regia di Giacomo Cortichini e con l'aiuto di Filippo Donchitelli, altro team, un altro team proveniente da Roma che lavora proprio nell'ambito del cinema, perché per noi è stata una cosa straordinaria e un'occasione di mostrarvi un po' la nostra bella regione.
3: Certo, certo. E avete fatto bene a mostrarci la vostra regione, ragazzi, quindi è impossibile non ascoltare e non trovare gli Speaking to the Deaf. Tommaso, noi ti ringraziamo per questa chiacchierata che abbiamo fatto tra musica e non, e prima di salutarti vorrei far lanciare direttamente da te il vostro brano.
4: Grazie a voi, è stato un piacere. Adesso potete ascoltarvi la nostra Misfired Plants Galore degli Speaking to the Deaf da Ancona. Un abbraccio e saluti a tutti.

0: Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
3: E cosa fate?
2: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
3: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
2: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com.
5: Ciao a tutti ragazzi, ben trovati per una nuova puntata di Spazio Emergenti. Io sono Erika e oggi sono in compagnia di Bor, bassista e voce dei Tiki Hangover. Ciao Bor!
6: Ciao ragazzi di 6023!
5: Innanzitutto, come prima cosa, partiamo da il vostro nome, Tiki Hangover. Perché vi chiamate così e da dove nasce questo nome?
6: Sì, allora, il nome diciamo che è uscito proprio così a caso, perché una sera dello scorso estate mi sono ritrovato a leggere degli articoli su internet e ne ho trovato uno appunto da questo titolo accattivante e, sentendo anche come suonasse bene, ho detto buon, perfetto, lo propongo agli altri miei soci della band, ovvero Theo Y e Kiros, saluto, bella raga, e ho detto speriamo me lo approvino, così almeno fam, abbiamo già il nome, perché non avevamo il nome all'epoca.
5: Oggi presentate il vostro singolo Coltrane, tratto dal vostro album Don't Cares Not. Come nasce il pezzo e di cosa parla?
6: Allora, questa è una domanda ostica. Praticamente il brano musicalmente nasce da dei giri di basso, perché fortunatamente siamo in un periodo dove escono principalmente a me le idee, quindi poi le porto alla prova e tutti insieme mettiamo su i pezzi. E dal punto di vista delle liriche, diciamo che allora questo pezzo si unisce ad un altro che c'è, anzi forse più di un pezzo all'interno del disco stesso, nella fattispecie mi sto riferendo a Rakat, che io spero che gli ascoltatori poi andranno ad ascoltarsi, tra cui anche, piccola parentesi, c'è anche un video su YouTube, se cercate il canale di Ticino Sound lo trovate. A livello di liriche invece il pezzo, diciamo che marco dei punti di vista miei sulla vita in generale, e come è il rapporto tra noi persone giovani con, teniamo, il mondo degli adulti, l'età adulta e anche le varie convenzioni che la società porta con sé, eccetera, ecco.
5: Voi siete una band punk e volevo sapere a quali canoni musicali vi ispirate.
6: Allora, a livello di influenze ti citerei le seguenti band, sicuramente NoFX, Black Flag, Minor Threat, Bad Brains, No Means No, Bad Shit, ce ne sono un bel po' che appunto sono gruppi che pestano e ci ispiriamo a quello. Il nostro standard è, ok, questa canzone fa casino? Sì, allora la teniamo. Il testo è cattivo? Sì, allora lo teniamo. E quindi così che vengono fuori i singoli pezzi e poi i lavori.
5: Per cui dovete essere cattivi e aggressivi come le band punk a cui vi ispirate. Band esclusivamente americane con testi inglesi. E proprio parlando di testi, volevo sapere perché una delle vostre caratteristiche principali è quella di scrivere testi esclusivamente in inglese. Perché questa scelta?
6: Allora, sì, diciamo che io da quando scrivo musica, quindi diciamo all'incirca un 10-12 anni, mi sono sempre trovato molto meglio con l'inglese rispetto all'italiano, sfruttando la capacità che ha la lingua inglese di essere più espressiva con parole più corte, ecco, rispetto a quella italiana, mettiamola così.
5: Bor, tu sei voce, bassista e anche scrittore. Volevo sapere se all'interno della tua band sei l'unico a scrivere oppure i vostri brani sono composti a quattro mani o più mani. E inoltre, nasce prima il testo o la musica nei vostri brani?
6: Allora, diciamo che la cosa bella di fare musica è condividere le proprie idee, perché magari si arriva in un punto durante la composizione dove ci si arena, ma ad esempio magari punta fuori Ghiro che mi fa no, facciamo questa cosa, tu e Teo fate queste note, io faccio questo passaggio, così. Oppure Teo dice no, facciamo sta roba qua che secondo me suona bene. Quindi è sempre bello condividere. Poi per quanto riguarda Donker's Not, fortunatamente, tra virgolette, lo dico per me, sono tutte canzoni che sono uscite principalmente da dei giri che ho composto io ex novo, oppure ho recitato magari da vecchi demo di progetti ormai morti che, vabbè, se no sarebbero spariti così nel nulla. Invece a livello proprio di liriche le compongo io, e queste arrivano sempre dopo la base musicale, quindi prima arriva la musica e poi arrivano le parole. Anche lì è un metodo in cui mi sono sempre trovato bene, in cui anche noi ci siamo sempre trovati bene, quindi perché cambiarlo, ecco.
5: I Tiki & Gover su quale piattaforma possono essere ascoltati?
6: Allora, Tiki & Gover potete ascoltare Donker's Not in streaming praticamente ovunque, ti direi da Google Play a Spotify, anche su Napster, che si usa su Napster nel 2020, però ce l'abbiamo anche lì. Quindi diciamo sui maggiori distributori, se così possiamo dire, le maggiori piattaforme musicali attuali. Invece per quanto riguarda i social ci potete trovare tranquillamente sia su Instagram che su Facebook digitando Tiki & Gover. Ma se volete fare una cosa che è veramente, anzi se volete fare la cosa più importante di tutti, andate su Bandcamp, sempre cercando Tiki & Gover, ad acquistare il disco che è in vendita a 90 centesimi.
5: Perfetto, allora ragazzi, è impossibile non trovarvi. Io, Bor, ti ringrazio, e prima di chiudere volevo farti lanciare il tuo, e anzi il vostro, brano.
6: Quello che state per ascoltare è Coltrane, da Donker's Not, Tiki & Gover. Get it, get it, get it!

0: Bento.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
4: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, torna al Good Morning Lab.
5: Per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
4: Radio 6023.
5: Comoda,
4: viva,
5: sempre al tuo fianco.
6: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
7: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
6: Aiutaci a fermare questa vergogna.
7: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 8480 19.
1: Tre città. Una sola voce.
2: 6023.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randagi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randagi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
10: Quali sono i vostri contatti?
9: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
11: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 e lode.
12: Promosso!
11: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Flaps e sono in compagnia della mia collega Chiara, direttamente da Radio 6023.
13: Ciao a tutti quanti! In questo primo episodio vi introduciamo nel mondo dell'università. Il fatto che esista un'università che si chiami Piemonte Orientale e che è dislocata su tre città, Alessandria, Vercelli e Novara, già lo sapevi. O se non lo sapevi, ora lo sai. Ma cos'altro conosci di questa università tripolare?
11: Giusto appunto, l'Università del Piemonte Orientale è divisa in tre poli, uno per ognuna dei tre capoluoghi di provincia che lo ospitano. Tre città, tre poli, otto dipartimenti.
13: E a proposito di dipartimenti, scopriamo quali sono.
11: Giurisprudenza e scienze politiche.
13: DIXPES.
11: Scienze e innovazione tecnologica.
13: DISIT.
11: Scienze del farmaco.
13: DSF.
11: Medicina traslazionale.
13: DIMET.
11: Scienze della salute.
13: DIS.
11: Studi per l'economia e l'impresa.
13: DISEI.
11: Studi umanistici.
13: DISUM.
11: Sviluppo sostenibile e transizione ecologica.
13: DISTE. 8 dipartimenti, 41 corsi di laurea suddivisi in 20 corsi triennali, 16 corsi magistrali e 5 corsi magistrali a ciclo unico. 41 corsi di laurea che racchiudono al loro interno oltre 14.500 studenti. Lo sapevi che circa 11.000 sono studenti provenienti dalla regione Piemonte e che i restanti invece provengono da altre regioni?
11: Oltre 14.000 studenti, dei quali circa 280 sono studenti internazionali. Un'università che punta forte sull'internazionalizzazione e sulla cooperazione, come si può osservare anche dalla partecipazione ad azioni quali i corridoi umanitari Unicore promossi dall'ONU, i corridoi educativi per studenti siriani e afghani e la partecipazione alle reti come Scholar at Risk e Rete dell'Università della Pace, network che promuovono il principio della libertà accademica e il consolidamento della pace come perno dell'attività didattica e di ricerca.
13: E a proposito di ricerca, nelle prossime puntate scoprirai tante piccole cose sugli oltre 20 progetti di ricerca, sugli spin-off, brevetti e centri di ricerca dell'Ateneo, così come scoprirai che ci sono oltre 43 corsi di alta formazione e 20 master, tre dei quali sono completamente internazionali. Sicuramente ti sarà venuta l'acquolina in bocca. Ci sono tante opportunità tra le quali puoi scegliere. Ma prima di iscriverti, sai quali sono i requisiti di cui hai bisogno per diventare un universitario? Per iscriverti ad un corso di laurea triennale o ad un corso magistrale a ciclo unico, devi essere in possesso del diploma di scuola superiore, mentre per iscriverti ad un corso di laurea magistrale, devi essere in possesso di una laurea triennale. Ricordati che per la domanda di immatricolazione dovrai inserire i dati della tua carta d'identità in corso di validità. Per avere maggiori informazioni su come accedere ad un corso di laurea con accesso programmato e per i corsi che prevedono un bando, ascolta le prossime pillole di Studiare Informati.
11: Se non sei fan del muoverti da un polo all'altro, perché non considerare un'università racchiusa in un campus? Vuoi un esempio? Il campus Salvatore Venuta, che ospita l'Università Magna Grecia di Catanzaro.
13: È un campus che si estende su 170 ettari e ospita al suo interno 4 dipartimenti. Il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, ma anche quello di Medicina e Chirurgia, il Dipartimento di Scienze della Salute e quello di Giurisprudenza, Economia e Sociologia.
11: Sono 4 dipartimenti per 31 corsi di laurea, suddivisi rispettivamente in 19 corsi di laurea triennale e 12 invece corsi di laurea magistrale. Di questi 12, 4 sono ciclo unico e con tutti questi 31 corsi di laurea sono solo per poco più di 11.000 studenti, per la maggior parte calabresi, ma con anche una piccola percentuale che arriva da tutta l'Italia.
13: Il campus inoltre ospita la sede secondaria dell'IRIB CNR, l'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha diversi progetti di ricerca all'attivo, tutti nell'ambito delle neuroscienze.
11: Ma UMG dà molto spazio anche all'alta formazione, ospitata nel cuore del centro storico della città, con 20 master di primo livello, 12 di secondo livello, 9 corsi di perfezionamento e 7 corsi di aggiornamento. In più, sono presenti anche il corso di specializzazione nelle professioni legali, senza poi dimenticare le scuole di specializzazione di area medica.
13: Sono 9 i dottorati di ricerca possibili all'Università della Magna Grecia di Catanzaro, 4 in più rispetto allo scorso anno accademico, per un totale di 16 possibili curricula.
11: Sono innumerevoli le collaborazioni che UMG intrattiene con le università europee, in particolare con quelle spagnole, con cui da anni c'è un continuo flusso di studenti grazie al programma Erasmus+. Inoltre sono molto attive le collaborazioni con l'università dei paesi del nord dell'Europa, con cui anche qui c'è un continuo scambio di ricercatori ma anche di dati.
13: L'università ha inoltre attivato negli ultimi anni i corsi di preparazione all'insegnamento PAS e TFA, ma è anche sede degli esami di Stato per l'abilitazione alle professioni di assistente sociale, dottore commercialista, infermiere e odontoiatra, medico chirurgo, fino ad arrivare all'aggiunta più recente, cioè l'esame di abilitazione alla professione di psicologo, sia per quanto riguarda l'iscrizione all'albo B che all'albo A del relativo ordine professionale.
11: Siamo arrivati al termine della prima puntata del progetto Studiare Informati. No! Noi siamo Flebs e Chiara, dagli studi di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale.
13: In collaborazione con UMG Web Radio, la radio degli studenti dell'Università Magna Grecia di Catanzaro. Wow! Vi aspettiamo alla prossima puntata con altre informazioni.
0: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
14: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
15: Di cosa si occupa la vostra associazione?
14: Clownterapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
15: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
14: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
15: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
14: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
16: През последните години Европейският съюз и неговите държави членки са обект на преднамерена икономическа принуда. Това означава, че икономически инструменти, като например търговски ограничения, бойкоти или административна дискриминация, се използват за постигане на политически цели. Принудата се превръща във все по-сериозен политически и икономически проблем за Европейския съюз. Тя, за съжаление, остава до голяма степен извън обхвата на Световната търговска организация поради неформалния си и прикрит характер. До неотдавна Европейският съюз не разполагаше с правен инструмент за борба с икономическата принуда. Европейският парламент и редица държави членки от Европейския съюз за първи път изразиха загриженост относно икономическата принуда през 2020 година. Комисията сподели тези опасения и взе под внимание призива на парламента за нови мерки за справяне с проблема. Това доведе до съвместна декларация на Комисията, Съвета и парламента относно инструмент за предотвратяване и неутрализиране на принудителните действия от страна на трети държави. Декларацията беше публикувана заедно с преразгледания регламент относно правоприлагането в областта на търговията. През декември 2021 година Комисията публикува предложение за инструмент за борба с принудата, който ще позволи на Европейския съюз да реагира по-енергично на подобни предизвикателства в световен мащаб. В предложението си Комисията определи икономическата принуда като ситуация, при която трета държава възпрепятства легитимния суверенен избор на Съюза или на държава членка с цел да предотврати или да постигне отмяна, изменение или приемане на конкретен акт от Съюза или от държава членка, като прилага или заплашва да приложи мерки, засягащи търговията или инвестициите. Нека да дадем няколко примера. През ноември 2021 година във Вилнюс, Литва, беше открито тайванско представителство. Изборът на име, в което се споменава Тайван вместо Тайпе, беше счетен от Пекин за нарушение на неговия принцип за единен Китай, според който Тайван е китайска територия. Този дипломатически казус предизвика сериозни търкания с Китай. Правителството на Литва стана обект на търговски ограничения, а литовските дружества бяха бойкотирани. В резултат на това, вносът на литовски стоки в Китай намаля с почти 90%. Останалите ответни действия включваха административна дискриминация, както и ограничения в инвестициите и туризма. Една от най-драстичните мерки беше изключването на Литва от китайската митническа система. В резултат на това, литовските износители вече не можеха да подават своите митнически документи. Пратките не бяха освобождавани на митницата, а заявленията за внос и бизнес договорите не бяха подновявани. След като експортното ембарго не успя да промени позицията на Вилнюс, Китай наложи още по-строги мерки, като предупреди предприятията, които ползват продукти или материали от Литва, че те също може да пострадат. Няколко месеца по-късно германски компании наистина съобщиха, че са били засегнати от тези вторични санкции. Отличителна характеристика на принудата е, че тя се случва зад кулисите. Държавата рядко признава прилагането на мерки или връзката между тях и интересите на страната. Това прави много трудно или дори невъзможно оспорването на тези практики на форуми като Световната търговска организация. Въпреки, че не е специално насочен към Китай, този нов инструмент за борба с принудата има за цел да помогне на Европейския съюз да отговори на предизвикателства, подобни на вече споменатите. За какво служи инструментът за борба с принудата? Приетият от Съвета и парламента текст дава ясно определение за икономическа принуда и позволява на Европейския съюз да действа в случаите, когато трета държава заплашва да приложи принудителни мерки. Той също така предоставя срокове за действията на Европейския съюз в рамките на инструмента, включително за реагиране на принуда. Беше постигнато съгласие, че съветът е този, който ще определя официално, чрез гласуване с квалифицирано мнозинство, дали е на лице принуда, въз основа на предложение на комисията и събрани доказателства. Комисията ще има изпълнителни правомощия да взема решение относно мерките за противодействие. Всеки отговор следва да бъде пропорционален на причинените вреди и в съответствие с международните правила. Европейският съюз ще може да поиска от държавата, която не е негова членка, да поправи вредата, причинена от нейните икономически принудителни практики. На пленарно заседание през октомври 2023 година председателят на Комисията по международна търговия Бернд Ланге заяви следното. Вече разполагаме с инструмент, който не е беззъб тигър. Имаме тигър с зъби. Наистина не става въпрос за воден пистолет, а за истински пистолет. Понякога е необходимо да сложиш пистолет на масата, дори да знаеш, че той не е за ежедневна употреба. Също така е ясно, че този инструмент е крайна мярка. Ние наистина искаме да избегнем принудата. Искаме да си общуваме с нашите търговски партньори и да решаваме проблемите. Но ако в крайна сметка това не се случва, можем да защитим икономическите си интереси чрез този инструмент. Благодарение на новия инструмент за борба с принудата, европейските държави вече разполагат с правни средства за справяне с принудителните мерки, идващи отвън, в условията на една все по-агресивна геополитика. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Повече информация можете да намерите на уебсайта на експертния център на парламента EU Think Tank.
1: Тречита на Суравоче.
2: Сей зеро вентре.
17: Sono le 5 e qualche minuto.
18: Se tu lo vuoi, tu lo sarai una di noi.
19: Diventa uno stagista di Radio 6023.
20: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
18: Sotto il segno
19: di Radio 6023.
17: Radio 6023. La radio degli studenti del Piemonte Orientale.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
21: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili per le persone che entrano in terapia, che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione. Poi se uno ne ha, ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle, ovviamente, delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93. Il numero di telefono è lo 0161 201807. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio, adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Tre città, una sola voce. 6023.
22: Sicuramente lo short smartphone.

0: This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on its website.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023. Quando torno a casa vorrei...
3: Stare zitta e muta.
2: Al lavoro vorrei...
4: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
2: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
5: Una mattarella!
2: Dopo gli studi mi piacerebbe...
5: Non rompere!
2: Quello che chiedo alle istituzioni è...
6: Un paio di schiaffi?
7: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
8: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
9: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
8: Paolo Borsellino.
2: Wake up.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Allora, la nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
12: Quindi di cosa vi occupate?
11: Noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
12: Vi occupate anche poi dell'adozione?
11: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
12: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
11: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere gatti adottabili.
12: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
11: No, Instagram e Facebook.
12: Come si chiamano?
11: Baffi e Code ODV.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
13: 62-3
14: 6-0-20 che?
15: 60-23
14: 6-0-2-3
13: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Film je svetovno premiero doživel na letošnjem filmskem festivalu v Cannesu v kategoriji Teden kritikov, kjer je prejel nagrado Fundacije GAN za distribucijo in nagrado Združenja francoskih pisateljev. Pet finalistov za nagrado Lux izbere žirija filmskih strokovnjakov iz vse Evrope, ki jo vsako leto imenujejo koordinatorji iz odbora Evropskega parlamenta za kulturo in izobraževanje. Nominirane filme, ki jih bo prevajalska služba Evropskega parlamenta podnaslovila v 24 uradnih jezikih Evropske unije, bodo predvajali v kinematografih po vsej uniji. Gledalci lahko filmom na posebnem spletnem mestu nagrade Lux podelijo od 1 do 5 zvezdic. Nagrado prejme film z najboljšo skupno oceno občinstva in poslancev parlamenta, pri čemer vsaka skupina prispeva polovico glasov. Zmagovalca bodo razglasili aprila na posebni slovesnosti v Evropskem parlamentu. Nagrada Lux v spredje postavlja filme z družbeno in politično tematiko. Namenjena je ozaveščanju o družbenih, političnih in kulturnih vprašanjih v Evropi. To je bil podcast Radija Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante, siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
7: Nel concreto di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
6: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
7: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
6: Allora, i contatti basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
7: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
6: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose. Oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
8: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
9: Ok, Tommy, geste la radio 6023 in Italia.
10: Sessanta due tre.
11: Sei zero venti che?
12: Sessanta ventitré.
11: Sei zero due tre.
10: Sei zero ventitré. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
5: È stato lungo il viaggio?
4: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
5: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
4: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
5: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
4: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
5: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
4: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
5: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
4: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
6: Say my name.
7: Radio 6023.
6: You're goddamn right.
8: 62-3.
9: 6-0-20 che?
10: 60-23.
9: 6-0-2-3.
8: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: E se ora ti brucia un po' il sedere e non stare, fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz e Olivata Giasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
3: Di che cosa vi occupate?
2: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
3: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
2: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
3: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
2: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpa e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
3: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
2: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
3: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
2: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
3: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
2: Esatto, in sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
3: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
2: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Tre città. Una sola voce.

0: l'unica cosa che faccio è leggere. Adesso scrivo perché ho finito le cose da leggere. Leggere, cose leggere, niente di che. Non scrivo né di legge né di politica. Mi parlo addosso, insomma. Come se lasciassi un messaggio in segreteria.
1: Mamma, guarda che non torno al cielo. Sono un ribelle.
0: Sono un ribelle, mamma.
2: Boss.

letto nella notte, penso ai giorni che abbiamo passato insieme senza aver paura di sbagliare. Lo sei a letto nella notte, penso sempre al tuo nome, quanto affascinante e quanto è bello pronunciarlo. Cosa cerchi tu nelle parole che ti dico? E non guardare mai il mio viso quando ti sorrido. Diventa rosso senza pensare al domani.

quelle cose che ti dicevi da sola quando stavi da sola. Vorrei andare al mare e poi tuffarci da una barca a vela per nuotare là e andare via da qua.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 8.
2: Più o meno.
1: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.
3: Piod, TTA, Mike Check, Tommaso, alias Piod, ascolta 6023. Bombo.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
6: Di che cosa vi occupate?
5: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato, facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
6: Quali sono i vostri contatti?
5: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.
7: Radio 6023.

Il fatto è che avete conosciuto quattro balordi dopo che siete diventati famosi. Ma non erano la vostra famiglia, i vostri compagni di scuola, cazzo, i vostri vicini di casa. Queste storie non vi appartengono.

0: appartengo, io ci tengo. Se prometto, poi mantengo. Appartieni, se ci tieni. Tu prometti, poi mantieni. Ehi, sono un randagio, ora come prima. A disagio con la polizia.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
4: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
3: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
5: Quando torno a casa vorrei...
6: Stare zitta e muta.
5: Al lavoro vorrei...
7: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
5: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
8: Una mattarella!
5: Dopo gli studi mi piacerebbe...
8: Non rompere!
5: Quello che chiedo alle istituzioni è...
9: Un paio di schiaffi?
10: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animali Ambiente, sezione di Vercelli.
13: E che cosa fate?
12: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio, in modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
13: Cosa fate qua oggi?
12: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
13: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
12: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
1: Radio 6023. 6023. 6023.it.
14: 62-3
15: 6-0-20 che?
16: 60-23
15: 6-0-2-3
14: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui.
1: Ahmed, a te ho detto di venire qua.
2: Adesso arrivo, non rompere.
1: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
2: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
1: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
2: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it

0: si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiusta tutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni 3 cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.
1: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
2: Yet I know there are some voices calling for a punitive deal that punishes Britain and discourages other countries from taking the same path. That would be an act of calamitous self-harm for the countries of Europe, and it would not be the act of a friend. Britain would not, indeed we could not, accept such an approach.
3: Eurofonica. Ma torniamo a parlare di Europa e di problematiche che sta affrontando proprio in questi giorni, in questi mesi. L'Europa rischia di disintegrarsi, e questo l'allarme lanciato durante l'incontro The Future of Europe After Brexit and Trump, che si è tenuto a Londra nei giorni scorsi. A patrocinare l'evento il think tank Macrogeo, che ha illustrato attraverso il lavoro dei suoi analisti, grandi nomi anche italiani, le varie cause che rischiano di far implodere, pensa un po', l'Unione Europea.
4: E proprio di questo tema ce ne parla nel dettaglio nel prossimo servizio che stiamo per lanciare il nostro Lorenzo Pelucca di Radiofonica da Perugia.
5: Il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
6: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
7: L'Europa rischia di disintegrarsi. L'allarme arriva direttamente da Guildhall, sede della City of London, non a caso l'unica area della Gran Bretagna massicciamente anti-Brexit, dove lo scorso giovedì 26 gennaio è andato in scena il primo convegno di Macrogeo, il nuovo think tank indipendente di analisi macroeconomica e geopolitica, fondato fra gli altri dal presidente del gruppo Espresso, Carlo De Benedetti. Durante l'incontro intitolato efficacemente The Future of Europe After Brexit and Trump, i vari interventi hanno evidenziato come l'Europa abbia man mano perso il suo ruolo di potenza egemone e subisca dinamiche geopolitiche globali che non è in grado di controllare. In particolare, quelle provenienti da Chaosland. Così viene definito dal think tank l'area mondiale di massima concentrazione di conflitti, instabilità e terrorismo. I confini con il vecchio continente sono rappresentati dal Medio Oriente e dal Nord Africa. L'amministratore delegato di Macrogeo, Brunello Rosa, prevede che dalla disgregazione emergerà un'Europa a centri concentrici. Prima l'Eurozona, poi una UE flessibile, quindi uno spazio economico aperto a Gran Bretagna, Turchia e Ucraina. Insomma, l'Unione Europea, come la conosciamo oggi, pian piano scomparirà e tornerà ad essere essenzialmente ciò che era alle sue origini. Il quadro che è emerso è quello di un'Europa stretta in una morsa. Da un lato le nuove economie emergenti, specialmente quelle asiatiche. Dall'altra, la nuova America iperprotezionista di Trump, che strizza l'occhio alla Gran Bretagna del post-Brexit, ridisegnando completamente le politiche atlantiche. Tanto che De Benedetti ha parlato di mondo rovesciato in cui il presidente cinese Xi Jinping difende la globalizzazione, mentre il suo omologo americano Trump si batte per il protezionismo. C'è, insomma, il concreto rischio di perdere l'enorme capitale economico, finanziario e politico speso per integrare l'Europa in oltre mezzo secolo. Tutto questo a poco meno di 2 mesi da una data particolarmente significativa. Il prossimo 25 marzo, infatti, sarà il 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma, gli accordi che diedero vita alla Comunità Economica Europea. L'incertezza sul piano economico si ripercuote anche su una politica sempre più in crisi. È su questo aspetto che si è concentrato principalmente l'intervento di Mario Monti. L'ex primo ministro italiano ha sottolineato in particolare la crescente sconnessione fra governi e cittadini e i programmi troppo a breve termine dei leader. In questo scenario, decisamente a tinte fosche, c'è però anche chi alimenta la speranza di un'Europa ancora unita. Ad esempio l'ambasciatore italiano a Londra, Pasquale Terracciano, secondo cui il costo di disgregare la UE sarebbe comunque troppo alto per tutti. A fargli eco il presidente della City of London, Mark Boleat, che ha ironizzato riguardo il lungo negoziato sulla Brexit, sottolineando come, se ci fosse la volontà politica da entrambe le parti, si potrebbe concludere in un weekend. per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
8: Eurofonica!
3: E il nostro Lorenzo ci ha fatto proprio capire quali sono i rischi che potrebbe correre l'Unione Europea se effettivamente non si realizzasse questa grande unione. Ma noi cambiamo decisamente discorso e parliamo di un qualcosa un po' più positivo, non tantissimo. Parliamo del fatto che l'Italia è uscita dalla top 5 delle nazioni che più violano la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, detta anche CEDU, in francese Convention Européenne des Droits de l'Homme. Oggi mi sento proprio internazionale.
4: Che ottima pronuncia, Rossi. Stiamo infatti parlando di un testo fondamentale in materia di protezione dei diritti fondamentali dell'uomo. Perché pensate un po', è l'unico dotato di un meccanismo giuridico.
9: Tre città, una sola voce.
10: 6023.
11: Sono le 9.
12: Gruppo News, tutte le news del Piemonte Orientale.
13: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del Rettorato, in presenza e in live streaming.
12: UPO News, tutte le news del Piemonte Orientale.
11: Radio 6023.
14: Toda gioia, toda bellezza.
15: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
16: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
17: Perfetto, e cosa fate?
16: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
17: E come possiamo contattarvi?
16: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
17: Possiamo sapere l'indirizzo email?
16: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
15: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
11: Tre città, una sola voce. 6023.

0: si ria. Se mi ammazzo tu muori lo farai ridendo. Ti faccio fuori se non fai ritento. Mando un mazzo di fiori, colpi sul pavimento. Fanno la guerra fuori quando la guerra è dentro.
1: A tutte le cantanti italiane. Severo ma giusto.

0: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
1: Oh, ma perché fai la voce così seria e sensual?
0: Perché fa figo.
1: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
0: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
2: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
0: 6023, tre città, una sola voce.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
8: Quali attività svolgete per il territorio?
7: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
9: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
7: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, LILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come LILT Vercelli.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: Una radio di protagonisti.
11: Una radio da protagonisti.
12: Radio 6023.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: sola voce. 6023.
1: Amici in ascolto, un cordiale buongiorno.
2: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
3: Vincitore Becchi.
4: Come trova che sia Radio 6023?
5: È piccola, però è caratteristica, è bella.
4: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
6: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
4: Sì, signore, però si contenga.
6: Figa!
7: Non è possibile.
4: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
8: Ma non possono sbattere le porte!

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne. Anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.

0: 6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.
1: Radio 6023.

0: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
1: Uè, davvero? Ma come si chiama?
0: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
1: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
0: Esatto.
1: Radio 6023, la radio sempre al tuo fianco.
0: Però ascoltaci, eh.

0: Film miał swoją światową premierę na festiwalu filmowym w Cannes w 2024 roku w sekcji Tydzień Krytyków. Zdobył nagrodę Fundacji Cannes za dystrybucję i nagrodę przyznawaną przez Stowarzyszenie Autorów Francuskich. 5 finalistów wybrała komisja złożona z ekspertów filmowych z całej Europy. Co roku powołują ją koordynatorzy Parlamentarnej Komisji Kultury i Edukacji. Filmy nominowane do Nagrody Publiczności Lux z napisami w 24 językach urzędowych Unii przygotowanymi przez służby tłumaczeniowe Parlamentu Europejskiego można oglądać w kinach w całej Unii. Widzowie mogą przyznać filmom od 1 do 5 gwiazdek na specjalnej platformie Nagrody Lux. Zwycięzcę wybierają wspólnie posłowie do Parlamentu Europejskiego i opinia publiczna. Głosy posłów i widzów liczą się po połowie. Tytuł zwycięskiego filmu poznamy w kwietniu podczas specjalnej uroczystości w Parlamencie Europejskim. Lux, Europejska Nagroda Publiczności, zwraca uwagę na filmy o tematyce społecznej i politycznej. Ma naświetlać różne kwestie społeczne, polityczne i kulturowe w Europie. Była to audycja Radia Europarl, internetowego radia Parlamentu Europejskiego.
1: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203 intestato a Emergency 2842-6203.
2: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: Radio 6023. Stay rock.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Noi siamo SOS Santia Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Cindy. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
6: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
5: Noi siamo a Santia, sì, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, abbiamo una... Siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: 62 3
8: 6020 che?
9: 60 23
8: 6023
7: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
3: Quando torno a casa vorrei...
4: Stare zitta e muta.
3: Al lavoro vorrei...
5: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
3: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
6: Una mattarella!
3: Dopo gli studi mi piacerebbe...
6: Non rompere!
3: Quello che chiedo alle istituzioni è...
7: Un paio di schiaffi?
8: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di Pubblicità Progresso.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Noi ci occupiamo della conoscenza delle... l'esperanto, affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua, che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci. La sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese, che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella. C'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto, che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale, che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso, che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
11: Avete anche degli altri contatti social?
10: Prego.
12: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese, e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
13: Radio 6023.
14: Yo, shut the fuck up.
15: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: La Journée internationale des droits des femmes n'est pas qu'une date dans le calendrier. C'est un appel à renforcer l'égalité de genre. Plus d'un siècle après sa création, la lutte pour les droits des femmes se poursuit. Et l'Union européenne a un rôle clé à jouer. Car le progrès ne tombe pas du ciel. Il dépend de l'engagement de toutes et tous, et d'actions concrètes.
1: Ce podcast vous a été présenté par le Parlement européen.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
4: È mezzanotte e qualche minuto.
5: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
6: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
5: Chi non ci vorrebbe più?
7: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
5: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
8: Devo dire una cosa. Da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione. Un euro puntata nella prossima stagione.
5: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
9: Fa tanto. Poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse, l'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
5: E chi come al solito non è d'accordo.
10: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
5: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

0: 6023.
1: Radio 6023.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
4: E cosa fate?
3: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
4: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
3: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Ahmed, a te da venire qua.
6: Adesso arrivo, non rompere.
5: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
6: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
5: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
6: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.litaliasononanchio.it.
1: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
3: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
6: Di cosa si occupa la vostra associazione?
5: Clownterapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia, per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
6: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
5: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
6: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
5: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: 62 3
8: 6 0 20 che
9: 60 23
8: 6 0 2 3
7: 6 0 23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Radio 6023.

0: tu?
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
0: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
0: Scelgo adesso. Adesso che posso.

Due di notte son fuori da un bar e mi è rimasto ancora un po' di drum di quel bastardo fottuto tabacco che non avrei fumato più. Non sono un uomo di parola, no, come del resto tutti quanti voi. Ci ripetiamo tanto.

Non sono ciò che mi hai chiesto, quindi che si fa adesso? Giuro non lo so, neanche come sto e come sto. Fingendomi onesto dico tutto è perfetto, invece no.

0: tre città, una sola voce. 6023.
1: È l'una.
2: Più o meno.
3: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
4: Chi è su usted?
5: Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.
4: ¿Y qué radio escucha usted?
5: Yo escucho Radio 6023.
6: Radio 6023. Tres ciudades, una sola voz.
7: Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023. La radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Allora, l'associazione Amici di Arlo, che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
10: Quali sono i vostri contatti?
9: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta

0: Gratis e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentini. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 0. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.
6: Sei zero ventitré.
7: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.